il sistema dei servizi di welfare adatto a dare risposte attendibili adattabili alle persone con disabilità. Per anni è stato basato su servizi standardizzati, non idonei a fornire risposte personalizzate alle persone con bisogni differenti, ai loro specifici contesti di vita e al loro progetto di autonomia. Sarebbe necessario investire in un'azione sociale che tenga conto della necessaria lotta alla segregazione del relativo supporto alla domiciliarità, del supporto ai caregivers familiari affinché possano operare all'interno di un sistema integrato di interventi e servizi di sostegno non solo con un mero contributo.

rappresentatività della società.

emotiva partecipazione a quando facciamo le riunioni, quando mi mandate qualche contributo, quando chiudiamo questo argomento, perché è la vera e pura verità. Da parte di Anic, da parte della FAM, tutta la nostra

0: non è solo riprendere il lavoro dove be where we really are. Ma io penso che un grande
1: Annovic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.annovic24.it.
0: Un anno così tribolato, ma un anno che ha messo in luce, purtroppo, anche quelle che potevano essere le crepe delle lacune del sistema, ma anche del sistema. E allora, perché questo anno che è stato deve essere e elaborare delle soluzioni per fare sì che non riaccada più, soprattutto per prendere coscienza che ci sono delle crisi su quali occorre lavorare e su quali è necessario spezzare. Sono delle

0: Rising alone.
1: Vedete qual è il grandissimo peso che ha e diventa proprio, non è la lista di lavoro, ma è il metodo di lavoro possibile, che è quello di lavorare sempre in una collaborazione, di progettazione, di coordinamento tra di sé, perché il mondo delle disabilità, lo ripetiamo spesso, non ha un solo governante, non c'è un ministro di disabilità, ma ha un numero di protagonisti che devono lavorare fra di loro. È una grandissima cosa. Noi abbiamo adesso fatto un governo, particolare, ma questo governo ha una cosa, come aveva detto il presidente Draghi nel primo segmento del Consiglio dei Ministri, ha detto, e noi la prima fase del governo è quello di uscire dall'emergenza. Vedete, tutto il PNR è attraversato in modo trasversale dai diritti.

perché ci piace individuare il singolo intervento delle varie persone e via quasi 6 miliardi di risorse. È ovvio che magari non viene individuato come immediatamente immediata efficacia sul mondo delle disabilità, magari alcune soluzioni, ma nel momento in cui io devo riammodernare o costruire una nuova struttura

nel corso di una emergenza sanitaria viene previsto un ministro per recepire. Mica io che l'ho creato, a significare cosa? Che c'è una grande sensibilità, c'è una grandissima sensibilità, non è solo confermata, ma attraverso proprio

0: Amici 24.
1: Sintesi anche sul mondo dell'associazione che persone all'interno anche della stessa federazione. Sotto questo profilo io sono convinta, lo so già perché abbiamo già avuto prova, che anche Amici potrà portare e darà sicuramente un contributo importante e per noi veramente di grandissimo aiuto per il raggiungimento dei comuni. È ovvio che qui c'è il tema anche della rappresentanza. Il tema della rappresentanza è fondamentale, ma ce l'abbiamo noi partiti come le associazioni. C'è stato un periodo dove si è messa in discussione il quadro intermedio. Il quadro intermedio, io sono convinta, e questa è la mia opinione, è che il quadro intermedio diventa essenziale nel mondo delle rappresentanze. Non può essere che vi sia un contatto diretto, completo, fra quello che è la stessa cittadinanza che ha le sue esigenze, le sue richieste, le sue ambizioni, le sue pretese e un singolo dell'esecutivo. Occorre fare mediazione, occorre raccogliere i contributi, per certi versi quasi filtrare. E quindi questo grandissimo lavoro che fa l'intermedio, e questo avviene a tantissimi livelli, occorre conquistare la rappresentanza e la rappresentatività che dobbiamo fare tutti. E dopo aver passato questo anno terribile,

tutti noi ci siamo posti la domanda e ci siamo anche resi conto che l'interesse individuale in questo periodo anche pandemico cede all'interesse collettivo quando l'interesse collettivo

si trasformino in azioni di governo, in azioni di governo concrete. Comunque, tornando a noi, che facciamo? Abbiamo proprio aperto i lavori con questo gruppo per poter arrivare a questa legge delega. La legge delega sarà concentrata proprio sulla messa a terra del progetto individuale, ed è quello il grande obiettivo, ed è quello di fare sì che veramente vengano le misure e tutti i sistemi siano improntati e calibrati sulla figura del singolo, da valutarsi da un nucleo multidimensionale per poter costruire veramente il progetto di vita quasi fosse un abito sartoriale costruito su misura. Non è facile, abbiamo più che altro dei tempi molto ristretti, perché sono quelli i tempi che sono imposti dal PNRR, ed è per questa ragione che faccio costante impulso affinché posso avere di coordinamento delle politiche all'interno di tutti gli altri ministeri, per cui sulla didattica a distanza, non so, abbiamo avuto anche a suo tempo l'interlocuzione col ministro Bianchi per fare una circolare proprio per permettere la didattica in presenza e non solo con l'alunno con disabilità, ma anche con i suoi compagni di classe. L'abbiamo fatto sulle priorità vaccinali con il ministro Speranza, che ha dato una risposta sull'uso, non so, delle mascherine trasparenti, che l'abbiamo fatto con il commissario Figliuolo, per l'accesso agli ospedali, per dirne un'altra, con la previsione anche di un fondo per la disabilità di 100 milioni che adesso in parte è stato investito per promuovere progetti di turismo accessibile. Però si vanno su tutti i vari ministeri, ed è per questo che dobbiamo, con i fatti dobbiamo dimostrare, possiamo dare delle risposte al mondo della disabilità, ma lo possiamo fare solo ed unicamente nel momento in cui lavoriamo proprio insieme, dove collaboriamo insieme, come se avessimo una tavola rotonda permanente, un tavolo permanente per elaborare delle questioni e delle soluzioni. Per cui veramente io ancora vi ringrazio per il lavoro che fate, e ringrazio ancora tutte le parole che ci hanno

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

Calcio 24.

Entonces.

I think that's my really starting to.

说的是，那说不让去说不是问题，我说的都要给你。他说了，可是呢，成家地位的，别人的第一天的上面，方不了入围，那就是你那个你在思考事情，哎，够了，没。Nell'istruzione che rappresento, la massima, qualità. In questa prospettiva, informo, se ancora non sapete, che quello che vorrei dirvi oggi, oltre appunto all'istruzione di questo tavolo, sono affrontati innanzitutto l'esigenza, che è qui, l'esigenza di vedere. Perché non offre risposte quali sono tutti i tanti materiali, anche i modi in cui i medici devono valutare la malattia stessa, di vedere l'impianto di andare avanti, di vedere l'impianto.

0: della invalidità e fare qualcosa quindi di più organico, facendo una...
1: Anmice 24.
2: Che sono anche purtroppo soprattutto conseguenze del periodo faticoso, del periodo pandemico che siamo affrontando. In questa direzione vanno le proposte di legge che noi abbiamo portato, anche condividendo con voi, su due aspetti particolari, che certamente magari non trovano il consenso di tutti, che sono certamente hanno dei pro e dei contro le proposte che abbiamo fatto. Nella fattispecie la semplificazione delle commissioni da una parte e la verifica agli atti dall'altra parte sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, e sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia e della verifica e della risposta. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, le giacenze di domanda da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte degli specialisti. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve, abbiamo cercato una parte di offrire una risposta attraverso la verifica agli atti e dall'altra con una semplificazione delle commissioni che tuttavia

0: ancora come legge e il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge, ora all'interno di questo io so che ci sono anche visioni diverse, le cambiano. Verifica gli attenti, il professor Dentato, l'utente va visto, la malattia l'ha accettata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo ruolo rispettato. E perché è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla giacenza. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi, di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno, si possono aggiungere, si può aggiungere parti di valutazione appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, ed è questo un altro punto importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, un'area ad alta densità di popolazione ovviamente, quindi anche di richieste, un'app che accentua la luce della malattia, come sapete nella regione Lazio noi abbiamo l'intero processo, un'app nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia in luce, quindi con tempi di risposta molto più alti rispetto a quelli attuali, prevedendo di aggredire il processo che lì abbiamo attuato. E l'altro provvedimento nel breve periodo che appunto offre risposta alle giacenze che abbiamo accumulato è riferita alle comunicazioni delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione laddove appunto non si riescono a trovare medici e oggi medici non trovano nel paese, non in Grecia. Abbiamo un problema di carenza di medici nel paese. Quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo incontro che abbiamo fatto con il discorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro rapporto. Uno dei principali temi, mi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica, la funzione del Presidente generale, e quindi la prestazione di criticità, gli aspetti, i problemi che possiamo avere. È una delle nostre rispettose richieste del sottotitolo di un'impresa è stata quella di cercare di rafforzare questa soprattutto nel presidio medico, quindi abbiamo una carenza, quindi di fondo c'è questa, la carenza di medici che poi ha un impatto sulle risposte all'utente stesso. Però sappiamo che questo è un problema del paese. Poi leggevo sul giornale oggi la carenza di alcuni porti del paese che non hanno guarniti di medicità a settembre, quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni con la nostra richiesta impellente, quanto questo è il problema generale. Vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici, più male politica, nell'ascoltare questo quadro che noi abbiamo visto. Quindi questi due provvedimenti circoscritti emergenziali offrirebbero una risposta, ma non sono da, come dire, da generalizzare sulla nostra modalità usuale di analizzare la malattia che va fatta attraverso dei rischi. E lì però ci sarebbe, sulla richiesta, sul processo di invalidità, dell'accertamento di invalidità, ci sarebbe...
1: La notte di Anmici 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz, un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmici 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: Non si paga l'invalidità e quindi la responsabilità è dell'inizio. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sanno, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale, però più volte ho rappresentato l'esigenza di un accentramento oggi abbiamo troppi canali diversi che, così come per mettere un paragone con la cassa integrazione, diminuiscono i tempi.

0: cominciamo di causa e rilevare questo cioè la diversità dei canali che mi capita. E quindi una riforma della comunità dovrebbe occuparsi di questo, di centramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale, principale unica della competenza stessa. E anche l'accentramento della contenziosa, come sapete è spesso questo un tema che necessiterebbe di una verifica e di un intervento normativo. Tutto questo i nostri medici, i nostri tecnici che sono chiamati sono dispersi da diverse commissioni. A mio parere anche qui dovrebbe esigenza di un accentramento. Se vogliamo fare un passo più ulteriore, ciò che a mio parere sarebbe necessario per migliorare il processo di accertamento e di prestazione erogata dal sito, dovremmo anche pensare che probabilmente oggi è il tempo maggiore per diversificare la modalità in cui oggi è l'accertamento. Non solo con il notario, molto probabilmente quello che è necessario, quello che è utile, quello che serve, il contenuto in carne, cioè i servizi. Allora prevedere delle situazioni, la base delle malattie, la base delle esigenze, di servizio, non solo monetà, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie, di buoni, in qualche modo, sanitari, che è socio-sanitario, che ovviamente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa.
1: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
0: Questo che abbiamo a Re, un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, verità, come diceva la ministra, le soluzioni, non c'era la ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare sulla base del reddito il contributo all'invalidità, all'accompagnamento. Lo so che questo è un elemento difficile, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra però ci sono ragioni a favore o contrarie rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte dei tribunali amministrativi che hanno stabilito che noi da termini non ci muoviamo. Di una riflessione, una visita, anche all'interno del tavolo, potrebbe essere utile, anche a vantaggio, non una visione di risparmio, una visione di vantaggio, per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero insufficienti. Questo è il punto, non una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro. E quello che intendo. Ne chiediamo di più di risorse al governo, quindi non è un tentativo di ridurre risorse, ma un tentativo di cercare di dare qualcosa in più a qualcuno che probabilmente 500 euro che non avrebbe altro sarebbe sufficiente. In questa visione un legame con il reddito potrebbe essere utile, senza togliere nulla a chi a oggi questi 500 euro, non domani continuerebbe ad avere. In questo senso, in questa prospettiva,

Di nuovo non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto, come dire, è un elenco di problemi che potrebbero essere attenzionati. Qualcosa su cui dovremmo tutti fare qualcosa di più, l'istituto ha una responsabilità limitata in questo, è il diritto al lavoro. Sostegno, supporto monetario, supporto di servizi è sicuramente utile e include anche questo, ma ciò che vi abilita nella psiche, quella integrazione nella società, con i colleghi, la

per tutte le categorie di lavoratori, quindi non per una specifica categoria. E quindi qui dovremmo e possiamo sicuramente parlare a tutti i livelli delle istituzioni, su questo saremo impegnati. Lavoratori che possono esprimere, soprattutto in una società avanzata come la nostra, abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro di molti, rendendo uguali tutti alla partenza. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi rispetta tutte le economie avanzate, soprattutto può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore espressione, maggiore diritto al lavoro di tutti, senza categorie, di tutti. Ecco, su questo, anche attraverso il tavolo che sto facendo, lavorando con voi, io credo che potremmo farlo. Noi oggi paghiamo circa 3 milioni.

risorse allocate circa 50 miliardi di euro per tutte le prestazioni dedicate al sono risorse che in nessun caso attraverso l'elaborazione di queste proposte verrebbero meno, verrebbero diminuite. Semmai la vostra battaglia, immagino, la vostra lotta troverebbe l'istituto pronto ad accogliere le espansioni. Quindi, a scanso di equivoci, queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati a questo confronto, sono per ripartire, per espandere, e non per sbagliare. Non è un settore in cui dobbiamo espandere. Io vi ringrazio per l'attenzione.

0: notte di Almic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Almic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Per noi va bene la semplificazione, io so lei a cosa

0: venne a capeggiare sulle garanzie assolute. L'unica cosa che le posso dire in questo momento è che attraverso la semplificazione delle commissioni non pensiate e non dovete pensare che
1: Anmich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: qualità, accessibilità, universal design,
1: Amice 24
0: in senso generale, che riteniamo che attraverso i dipartimenti si possano sviluppare quelle azioni che possono essere messe, diciamo così, a sistema tutte quelle attività che riguardano la quotidianità della vita delle persone.

design. La prima va ai temi, però quando si parla di accessibilità, l'accessibilità in senso generale, ma il tema principale che oggi voglio affrontare è la cosiddetta accessibilità museale, soprattutto in previsione del fatto che l'anno 2025 sarà l'anno del giubileo e quindi molte persone con disabilità si recheranno nel nostro paese per visitare e per proprio appunto per il giubileo. Quindi il primo tema che oggi vogliamo visitare, che è vero che è l'anno del giubileo, ma è anche vero che comunque chi verrà nel nostro paese sfrutterà l'occasione oltre che per una visita spirituale, ma anche per una visita che riguarda le nostre opere d'arte, quindi che riguarda soprattutto i nostri musei. Quindi la prima tema che oggi voglio

0: disabilità museale. Che cos'è? È la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali per permettere a un pubblico sempre più vasto la piena partecipazione alla cultura. Quindi bisogna, e naturalmente stiamo subendo in questi anni una significativa trasformazione che è strettamente anche correlabile allo sviluppo tecnologico e alla mutata concezione del museo stesso. Per quanto riguarda l'Italia, incomincia a prendere corpo un principio importante che riguarda proprio la possibilità, l'accessibilità, l'inclusività e la promozione di diversità e sostenibilità. Per quanto riguarda l'Italia, tali principi sono individuabili anche in conseguenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in quest'ottica l'accessibilità museale riguarda aspetti legati sì alla fruibilità del museo per differenti tipi di pubblico, con diversi bisogni, con diverse esperienze, con diverse aspettative. E naturalmente in questo ambito l'accessibilità per le persone con disabilità comprende sia il superamento delle barriere architettoniche, sia è necessario però permettere l'accesso fisico senza ostacoli, senza strutture, alle strutture museali, ma anche all'abitazione e
1: ai servizi
0: educativi. In Italia è riscosso e ormai è riscontrabile nel corso del tempo un'estensione del concetto di accessibilità che va a riconoscere al museo in particolare la qualità di mezzo di inclusione sociale, individuando le potenzialità inclusive e naturalmente e tutto questo viene definito come educazione attiva. Di conseguenza sono state elaborate nuove modalità di accesso museale per il coinvolgimento attivo del pubblico e naturalmente sostenendo interventi orientati sì alla promozione dell'ingresso nelle istituzioni museali con l'abbattimento, appunto come dicevo, delle barriere architettoniche di tipo fisico, cognitivo, sensoriale, digitale, con l'offerta inoltre di specifiche, diciamo così, prassi educative per favorire l'acquisizione delle opere a maggior numero di persone. Naturalmente

0: siti sono nel nostro paese, e quindi bisogna, diciamo così, capire, comprendere che bisogna non solo individuare l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma bisogna anche costruire quelle, e quindi naturalmente rendere percettibili e rendere, diciamo così, percepibili quelle di natura concettiva e sensoriale. Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, ormai in Italia la normativa risale agli anni 70 del secolo scorso, soprattutto in particolar modo con riferimento alla legge 30 marzo 71 numero 128, che è la prima legge ad affrontare il problema e a prevederne l'eliminazione di edifici pubblici o aperti al pubblico. In seguito poi sono stati emanati altri regolamenti che naturalmente consentono alle persone con disabilità di poter fruire di degli spazi all'interno, e quindi attraverso l'abbattimento sia di quelle che sia di mezzi di trasporto pubblico resi sempre, diciamo così, accessibili. Naturalmente oggi però il livello internazionale ha modificato in generale il concetto, diciamo così, dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Nel tempo è stata superata la considerazione della barriera architettonica solamente come ostacolo all'accesso agli edifici, ma naturalmente si è allargato anche, diciamo così, ad una percezione anche più diversa rispetto soltanto alla struttura, diciamo così, strutturale, appunto, ma si è passato anche ad una valutazione percettiva e sensoriale, quindi a possibili, diciamo così, indirizzi di orientamento, andando a, diciamo così, discostare quel disagio, quel pericolo e quell'affaticamento in relazione alle caratteristiche degli oggetti e dei luoghi che possono rappresentare un ostacolo per qualsiasi individuo. Quindi questo passaggio, e noi attraverso questo vogliamo creare questo dipartimento
1: proprio
0: per
1: 24.
0: Creare le condizioni per migliorare di vista normativo, ma soprattutto da un punto di vista anche dell'approccio delle persone all'accessibilità in vari aspetti, vogliamo creare le condizioni per sviluppare questo percorso.

attraverso, diciamo così, una possibilità di piena partecipazione, ma naturalmente deve indicare anche forme, diciamo così, congiunte o integrate tra i vari attori che partecipano

macchine di trasporto, al museo, agli ambienti pubblici, per passare poi a tutte quelle che possono essere le forme di spettacolo.

eravamo nel novembre 2019, all'indomani del tredicesimo congresso. Nuovi programmi erano stati tracciati, nuove attività erano state progettate, tutti noi animati da rinnovato impegno ed ulteriore slancio ci apprestavamo a vivere una nuova fase associativa, a scrivere un nuovo capitolo da aggiungere alla nostra storia, avviata nel lontano 1956. Nessuno, neanche il più fantasioso dei romanzieri o il più bizzarro degli sceneggiatori di fiction, poteva immaginare che da lì a qualche settimana una crisi sanitaria di proporzioni globali si sarebbe abbattuta sull'intero pianeta. Le conseguenze le conosciamo tutti, un solo pensiero che non accadrà. Questo incontro assume una forte importanza ed anche un valore simbolico di ripresa dopo che l'emergenza epidemiologica per oltre un anno, oltre alle ben note problematiche sociali ed economiche che ha causato, ha reso impossibile riunire i componenti degli organi associativi annici in presenza. Finalmente oggi torniamo ad incontrarci, sarà un momento di confronto, di dibattito e di analisi per affrontare in modo adeguato tutte le questioni che riguardano il mondo della disabilità e i nuovi processi a cui la rete associativa annici sarà tenuta ad adempiere con l'imminente ingresso nel terzo settore. Lo stesso di questa conferenza, Disabili e Ripresa, progettuale e futuro, vuole essere un segno evidente di incoraggiamento per la nostra associazione ed essere sempre più attivi per rappresentare e tutelare al meglio le persone con disabilità. Durante la pandemia, le persone con disabilità e

l'occupazione, concentrazione di marginalizzazione ed esclusione delle persone con disabilità dai contesti lavorativi, giustificate dalla dichiarata volontà di protezione, con l'applicazione di misure di tutela incerte, discontinua, non calate in strategie complessive di rafforzamento della capacità di partecipazione, durante e dopo la pandemia, al mondo del lavoro. L'educazione, a seguito della chiusura dei percorsi in presenza non adeguatamente compensata dall'avvio di soluzioni didattiche a distanza, in grado di garantire pari opportunità nell'accesso e nell'esercizio di questo fondamentale diritto umano. La deprivazione di forme di partecipazione alla vita sociale e culturale del Paese, venire meno degli eventi informali di prossimità, la difficoltà a svolgere vita associativa, l'amplificazione di problemi nell'accesso alle risorse e alle opportunità che sono andate a rendere ancora più gravosi le già pesanti condizioni di esclusione sociale per molte persone con disabilità e per le famiglie. La parcellizzazione di competenze tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali in occasione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia ha ulteriormente messo in salto la presa d'atto di questa evidenza dovrebbe portare ad un

sue competenze sia specifiche dal punto di vista legislativo, legale e politico, il suo impegno quotidiano, la direzione che può prendere la disabilità, sono per il movimento associazionista delle persone con disabilità.

quello che hai fatto, grazie per la tua

0: questa un esigenza per me personalmente, per me innanzitutto, questo è tutti voi, guardando il video che si vivendo in Italia. Però ministro, e saluto anche il presidente del Mix,
1: Annamice 24.
0: In 20 segmenti, in 104 segmenti provinciali, in 400 parole.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Red light!

0: 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: Vicinanza alle persone con disabilità, affrettando sia per noi, per chi questo

insieme a tutto quello che sta facendo. So bene quello che stiamo insieme a lei cercando di costruire. Sappiamo bene che abbiamo due grandi difficoltà: fare le cose fatte bene, e questo lo faremo senz'altro. Abbiamo anche la difficoltà che lo dobbiamo fare, e questo capisco e comprendo anche la sua emotiva partecipazione a quando facciamo le riunioni e quando mi mandate qualche contributo, quando chiudiamo questo argomento, perché è la vera e pura verità. Da parte di Anna, da parte della Pampa, tutta la nostra vita.

quello che oggi si sta ponendo in essere nei comitati per la risoluzione delle persone, dei problemi delle persone. Grazie. Grazie di tutto.

0: sfogarsi e vedere anche un'assemblea così dritta, con tante persone in un momento particolare, un momento epocale. Abbiamo passato un anno veramente incredibile, forse nemmeno peggiore dei peggiori film apocalittici avremmo mai potuto rappresentare. Però abbiamo anche una grandissima occasione, perché questa ripresa non è solo riprendere il lavoro dove si è lasciato, ma io penso che il grande messaggio è proprio riprogettare il futuro, perché oggi abbiamo una grandissima occasione, la grande occasione è venire fuori da un anno più un anno così tribolato, ma un anno che ha messo in luce troppo anche quelle che potevano essere delle crepe, delle lacune nel sistema, ma anche nelle istituzioni. Allora, finché questo anno non sia buttato al vento, deve essere un anno che ci deve permettere di elaborare delle soluzioni, non solo per fare sì che non riaccada più, ma soprattutto per prendere coscienza che ci sono dei temi sui quali occorre lavorare e sui quali è necessario, indispensabile lavorare. Ci sono delle questioni che devono essere risolte, abbiamo parlato con una questione riguardante anche una disomogeneità territoriale su quello che riguarda anche i servizi.
1: Andrich 24,
2: la radio vera per gente vera.
0: Nuova elezione del presidente Fedriga alla conferenza delle regioni, abbiamo avuto scritto una petizione con lo stesso, affinché si possa elaborare anche delle strategie per poter esortare, invitare, coinvolgere le regioni nel percorso.

ver, man.

perché se no...

che l'ho creato, il ministero Monte. Mi hanno chiamato a ricoprire quell'incarico. A significare cosa? Che c'è una grande sensibilità, c'è una grandissima attenzione. Non è solo confermata dal Presidente della Repubblica che l'ha sempre dichiarato, ma attraversa proprio anche tutte le nostre azioni. Ho trovato anche dei colleghi molto sensibili sul tema. Tale che si è, chiamiamo piacevolmente, scatenata una sorta di concorrenza positiva, e dove adesso ognuno di noi diventa orgoglioso di aver inserito all'interno di una normativa un'attenzione magari per il mondo delle disabilità. Poi questo ha avuto varie

distanza. Il tema della costanza è fondamentale, ma ce l'abbiamo noi partiti come le associazioni. C'è stato un periodo dove si è messa in discussione il quadro intermedio. Il quadro intermedio, io sono convinta, questa è la mia opinione, è che il quadro intermedio diventa essenziale nel mondo delle rappresentanze. Non può essere che vi sia

0: attenzione, occorre che raccogliere.
1: Annemice 24.
0: E quindi questo grandissimo lavoro che fa l'intermedio, e questo avviene a tantissimi livelli, occorre conquistare la rappresentanza e la rappresentatività che dobbiamo fare tutti. E dopo aver passato questo anno terribile,
2: sometimes I wonder if I know where I'm going.
0: Che l'interesse individuale in questo periodo anche pandemico cede all'interesse collettivo, quando l'interesse collettivo nel tutelare se stesso tutela anche l'interesse del singolo.
2: Non
0: possiamo più pensare che uno è
2: where I'm going.
0: Ma dobbiamo veramente pensare che facciamo parte di una grandissima
2: comunità
0: e che chi rappresenta deve non solo rappresentare l'essere legato, ma deve veramente raccogliere
2: le distanze,
0: perché è l'unica maniera di poter poi portarle nelle sedi opportune affinché queste proposte

e i sistemi siano improntati e calibrati sulla figura del singolo da valutarsi.

0: 24.
1: Radio Vera, per gente vera.
2: Con la previsione anche di un fondo per la disabilità di 100 milioni, che adesso parte è stato investito per fare, per promuovere progetti di turismo accessibile. Però si vanno su tutti i vari ministeri. Per questo anche dobbiamo, con i fatti dobbiamo dimostrare che possiamo dare delle risposte al mondo della disabilità, ma lo possiamo fare solo ed unicamente nel momento in cui lavoriamo proprio insieme, dove collaboriamo insieme, come se avessimo una tavola rotonda permanente, una tavola permanente per elaborare delle questioni e delle soluzioni. Per cui veramente io ancora vi ringrazio per il lavoro che fate e ringrazio ancora tutte le parole che ha usato prima il Presidente, ripeto, e lo stiamo facendo tutti.

ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

noi con l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sulla disabilità tra Ipsa.

arterio è qualcosa di inedito, era qualcosa di atteso. Le associazioni utilizzate per l'Andrich in particolare hanno molto insistito, hanno molto con forza chiesto questo tavolo, hanno trovato in noi un ascolto tipo e penso che all'interno di questo tavolo, di cui già parlavamo, pensavo per rendere la disabilità effettivamente osservatorio di lei, una casa di lei, la trasparenza e giudizio anche nell'esame di una persona potesse essere conforme, potesse essere trasparente e omogeneo. All'interno di questo tavolo di confronto penso che sono le migliori risultati, come potreste essere meglio degnamente rappresentati. La sua sensibilità, il suo coraggio, il suo impulso continuo nei confronti degli organi, la sua rappresentanza agli altri livelli, per i diritti disabili, fa onore a lui, rappresenta meglio gli interessi vostri e trova di me.

Penso che l'ansia spazio tempo

0: sanità e fare qualcosa qui in più organico, facendo
1: ma che fanno anche problemi specifici che sono anche purtroppo di qualche cosa conseguenti del periodo faticoso, del periodo pandemico che si è in questa direzione vanno le proposte di questi leggi che anche noi abbiamo portato, anche condividendo con voi, su due aspetti. Certamente magari non sono il consenso di tutti, perché sono certamente hanno dei pro e dei contro le proposte che abbiamo fatto nella parte specie, la semplificazione delle commissioni da una parte e la verifica agli altri. Sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemico o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, e sono esigenze che sono emesse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia, e della verifica alla risposta. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di morte, le giacenze di domani da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte degli utenti. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve, abbiamo cercato una parte di
2: Amici 24.
1: E da con la certificazione delle commissioni che tuttavia ancora una legge che il Parlamento ne sta discutendo. La prima è quella legge, ora all'interno di questi esempi ci sono anche visioni diverse e differenti. La verifica agli atti è un processo delicato, l'utente va visto, la malattia va accertata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo ruolo rispettato. Ed è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla giacenza. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee che noi, e di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle commissioni, si può giungere a delle valutazioni appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, ed è questa un'altra informazione importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, che è un'area ad alta densità di popolazione ovviamente, quindi anche di richieste, un'area che accentua la verifica della malattia. Come sapete nella regione Lazio noi abbiamo un vero processo, un'area nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia nella città, quindi con tempi di risposta molto più alti rispetto a quelli attuali, prevedendo di aggredire le giacenze che lì abbiamo accumulato. E l'altro provvedimento nel breve periodo, che appunto sono risposta alle giacenze che abbiamo accumulato, è riferita alle semplificazioni delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali, perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione, laddove appunto non si riescono a trovare medici, e oggi medici non ce ne trovano nel paese, non in Inps. Abbiamo un problema di carenza di medici nel paese, e anche in Inps. E quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo nostro incontro che abbiamo fatto nel nostro discorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro programma. Uno dei principali temi, e vi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica, raccontato da me dal Direttore Generale, è appunto la prestazione dell'interinità. Le criticità, gli aspetti, i problemi, questo che stiamo facendo. È una delle nostre, rispettose richieste del Presidente della Repubblica, è stata quella di cercare di rafforzare e testare soprattutto nel presidio medico, che noi qui abbiamo una carenza. Quindi di fondo c'è questo problema, la carenza di medici che poi ha un impatto sulle risposte delle all'utente stesso. Però sappiamo che questo è un problema del paese. Poi leggevo sul giornale oggi la carenza di alcuni borghi del paese che non hanno un'entità, guarniti di mentalità sul tempo, quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni per la nostra richiesta impellente, quanto questo è effettivamente un problema generale, giusto, penso. E vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici, fino al Presidente della Repubblica, nell'ascoltare questo quadro che noi abbiamo di più. Quindi questi due provvedimenti che sono scritti
2: Amici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it.
1: E lì però ci sarebbe sulla richiesta del processo di invalidità, dell'accertamento di invalidità, ci sarebbero altre due cose che lo stesso può trasmettere il ministro agli organi di governo. Uno è l'accentramento. Come sapete, la maggior parte, più del 50% delle medici, molto più del 50% dei medici

come dire, non si paga l'invalidità e quindi responsabilità è dell'INPS. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sa, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno della responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici in generale, però

oggi abbiamo troppi canali diversi che, così come permettete un paragone con la cassa integrazione, vivono i tempi quando questa stava forse nei politici regionali, anche nell'accertamento della malattia di qualità, crea delle prolungamenti dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante, quanto quotidiano, ne parlava diffusamente di condizioni di causa e rilevava questo, cioè la diversità dei canali che non capiva. E quindi una riforma della comunità dovrebbe occuparsi di questo, centramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale, principale unica della competenza. E anche l'accentramento della contenziosa, come sapete è spesso questo un tema che necessiterebbe

che vogliamo fare in prospettiva, ulteriore, ciò che mi sarebbe necessario per migliorare il processo di accertamento e di prestazione erogazione di dovremmo pensare che probabilmente oggi è il tempo maturo per diversificare le modalità in cui oggi è la non solo il contributo monetario, molto probabilmente quello che è necessario, quello che è utile, quello che serve, il contributo in carico, cioè i servizi. Allora prevedere delle migrazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, servizi, terapie, buoni in qualche modo sanitari, che non so che tanto che l'utente potrà spendersi in una maniera che preferisce rispetto alle sue modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oltre quelli che sono presenti, a mio parere un tentativo di questa direzione dovrebbe una riflessione in questa direzione. Aggiungo anche perché visto che abbiamo aprendo un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, verità come diceva la ministra, le soluzioni non c'è la ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming, di più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare sulla base del credito, il contributo, all'accompagnamento. Lo so che questo è un elemento divisivo, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra della però ci sono ragioni a favore o contro, o contrario rispetto a una proposta di questione. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte dei tribunali amministrativi che hanno stabilito che noi da quelli non ci muoviamo. Tutta una riflessione, anche all'interno del tavolo, potrebbe essere utile, anche a vantaggio. Non è una visione di risparmio, è una visione di vantaggio per coloro ai quali si sono trovati probabilmente per la malattia. Non è un risparmio, è oggi per la malattia, per l'invalidità spendiamo 50 miliardi di euro. E quello che anche ne fidiamo di più di la persona. Quindi non è un tentativo di ma un tentativo di cercare di dare qualcosa in più, che probabilmente 500 euro non avrebbe altro, in questa visione un legame con i soldi che possono essere, senza togliere, nulla a chi a oggi questi 500 euro, non domani andrebbe ad avere 500 euro. In questo senso, dando ai più deboli una riflessione di nuovo non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto un elenco di problemi che potrebbero essere attenzione qualcosa su cui dovremmo tutti fare qualcosa di più, innanzitutto a una responsabilità limitata in questo sostegno, supporto monetario, supporto di servizio sicuramente utile e include anche per ciò che vi abbina la psiche, la generazione nella società, i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo nella società, avviene attraverso il per tutte le persone di lavoratori, non in un'attività. E quindi qui dovremmo e possiamo a tutti i livelli di situazione su questo lavoratori che possono esprimere anche una società avanzata come la nostra, abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro.
tra i 100 uguali alla partenza. Ecco, probabilmente l'innovazione che fanno perché oggi è diventata tutte le economie.

0: risorse allocate 24
1: circa 50 miliardi di euro per tutte le prestazioni dedicate a questo settore, sono risorse che in nessun caso attraverso l'elaborazione di queste proposte verrebbero meno, verrebbero diminuite. Semmai la vostra battaglia, la vostra lotta, troverebbe l'istituto pronto ad accogliere le sanzioni di questo tipo. Quindi, a scanso di equivoci, queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati a questo confronto, sono per ripartire, per espandere, e non per cambiare. Non è un settore su cui dobbiamo espandere. Io vi ringrazio per l'attenzione che vi ho dato.

di sistemi di amministrazione globale, ma quindi dal nostro punto di vista rischiamo assolutamente di trovarci in una situazione di estremo disagio, perché oggi un po' i servizi sono carenti. I servizi sono carenti anche a vari livelli territoriali. Noi dobbiamo evitare questo, quindi

è chiaro che tutto però deve rientrare in un quadro di legislazione generale, in un quadro di regole e certe che valgono sia per la regione Lombardia sia per la regione.

troppi anni, da troppo tempo, ha presentato delle criticità di mancanza di trasparenza, non mi riferisco a 15 anni, 12 anni, mancanza di trasparenza, e che ha generato delle problematiche sociali

Luce 24. Mamma mia.

0: pioggia in me, e pioggia nei quartieri, nebbia,
1: la visione
0: nelle fabbriche,
1: le visioni, le considerazioni,
0: e case in canto,
1: in questi giorni vi è stato.

nostro sito web, la nostra radio, i nostri social.

de la mia tristezza.

0: Dan Mic 24.
1: Sì, il locale fosse il pennello è certamente un tentativo prudenziale di creare, per far sì che si creasse, che si creino le condizioni che effettivamente si possa realizzare pienamente questa riforma, ben venga. Mi spiego meglio. È vero che eravamo partiti con 9 a partire dal 1 gennaio 2025, con 9 province, e altrettanto vero che a queste si aggiungeranno altre 11, cioè una provincia per ogni regione, mi sovviene

0: Alessandria, quindi tutto in Sicilia sarà la provincia di Palermo, quindi come vedete io non vedo assolutamente un rallentamento, anzi vedo un tentativo prudenziale di allargare piano piano i territori oggetto di sperimentazione ed allargare piano piano anche quello che sono le condizioni delle disabilità oggetto di sperimentazione. Fino ad oggi vi erano soltanto 3 patologie di oggetto di sperimentazione, invece queste patologie saranno allargate anche ad altre condizioni di disabilità, quindi la sperimentazione sarà allargata anche ad altre condizioni di disabilità. Detto questo, io ripeto, abbiamo detto, non bisogna assolutamente accogliere questa riforma con pregiudizio e preconcetto, non bisogna assolutamente arroccarsi sulle posizioni integraliste e non intervenire se questa riforma dovesse presentare delle criticità. Quindi questo tentativo, per quanto riguarda la visione di un associazionistico che fa riferimento ad Amnich, noi diciamo benissimo, questo tentativo, questa prudenza nell'andare gradualmente ad inserire altri territori è certamente un sinonimo positivo per noi, è una, diciamo, si valuta. Noi non possiamo dare una valutazione positiva a questa forma prudenziale, così come siamo certamente convinti che non bisognava troppo enfatizzare all'inizio tutta questa grande riforma. Quindi vi è stato, secondo me, un errore di enfatizzazione di questo processo iniziale, quasi come se si dovesse partire subito ed immediatamente, e viceversa, quindi è stato un errore quello, non è certamente un errore quello di voler adottare misure prudenziali per far sì che la riforma possa decollare con, diciamo così, con trasparenza, con linearità, con anche, diciamo così, addolcita in alcuni punti e in alcuni aspetti, proprio per consentire le opportune valutazioni di queste criticità che possono manifestarsi e soprattutto per consentire un effettivo e reale monitoraggio, ma per far sì che poi il 1° gennaio 2027 o quando sarà si possa, diciamo così, effettivamente far partire la riforma su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo sempre detto, in tempi nostri siamo stati cacciati di pessimismo, quando noi già qualche mese fa, prima che del 1° gennaio 2025, ci eravamo permessi di sottoporre all'attenzione di tutti la massima prudenza nell'avviare questo processo di riforma, che deve essere avviato, che deve partire, ma che deve partire con tutti i rischi e che deve partire chiaramente in modo tale da non arretrare danno, difficoltà alle persone che fanno richiesta di una prestazione. Quindi siamo convinti che l'enfasi iniziale doveva essere un attimino più contenuta, siamo altrettanto convinti che queste forme di prudenza nel far decollare piano piano la riforma siano le benvenute. Quindi questa è la posizione della rete associativa Amnich e questo è quello che noi andremo a definire in tutti i contesti. E certo è chiaro che non molleremo assolutamente molleremo la presa su questo tema.
1: Amnich 24, la radio vera per gente vera.
0: Lo continueremo ad enfatizzare eventualmente dove si è enfatizzato. No, continueremo, diciamo così, a criticare se bisogna.

0: editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Il meteo di radio Annic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle

Benvenuto a Roma, il bilancio sociale Andic, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate

essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazaro Pagano, presidente della rete associativa AMMIC e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità ad intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo.

Radio Annic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annic 24.

0: faccia di stare, ma qui la magnificenza cina alla verità delegata e che naturalmente ci chiedono.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
2: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

naturale del tempo. E laddove noi volessimo individuare o trovare la richiesta di un risposto molto, molto elevato, forse, di un altro tipo di attività, ne sta mettendo

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: Alle 12 e alle 19 solo su Anmic24.
0: Anmic24.

0: percorso che in quei giorni, può avviare. Quindi nella primissima pagina del bilancio sociale voi troverete l'atto costitutivo, cioè il giorno in cui le persone, 11 persone, innanzi ad un notaio diedero vita all'associazione. Non perché è qualche cosa che oggi ormai è superato quell'atto, però è il nostro atto di nascita, è il nostro atto che ci ha consentito di arrivare fino ad oggi. Quindi nella prima pagina troverete assolutamente questo documento che per noi è fondamentale. Voglio anche dirvi che è il primo bilancio sociale dell'anno 2020 che
1: sono
0: è stato
1: le 5
0: elaborato
1: e 16
0: da
1: minuti.
0: Perché non avevamo l'obbligo di presentare il bilancio sociale, ma
2: l'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo Ariete, sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone, non ce la fate più ad assecondarle e capirete di dovervi concentrare di più su di voi, anche a costo di prendere le distanze. Toro, le difficoltà affrontate hanno lasciato il segno e ultimamente siete apparsi affaticati e sottotono. Avete bisogno di stimoli nuovi e di persone che vi aiutino a ritrovare entusiasmo. Gemelli, state provando a superare le vostre più grandi paure e ce la state mettendo tutta. Forse non avrete successo proprio in tutto, ma per fortuna sarete circondati da una famiglia amorevole e da un partner incoraggiante e soprattutto dal vostro coraggio. Cancro, tempo di scelte consapevoli, nulla arriva per caso e voi lo sapete bene. Se desiderate migliorare le condizioni lavorative, ottenere un compenso più adeguato, è il momento di investire sulle vostre competenze. Leone, sentirete il bisogno oggi di costruire un gruppo di amici più solido. Non sarà un'impresa facile, soprattutto a causa di alcune divergenze e dalle lontananze, ma il consiglio è quello di non perdere la fiducia e soprattutto di provarci. Vergine, questo giorno sarà perfetto per lanciare un progetto o per fare un passo in avanti, che sia in ambito professionale o sentimentale. Le coppie vivranno una giornata tranquilla, ma sarà importante non trascurare il proprio benessere. Bilancia, riceverete una dura delusione oggi. Un amico adotterà un comportamento che vi ferirà nel profondo. Per il momento non riuscirete a scendere a patti con l'accaduto. Avrete bisogno di un po' di tempo per far sedimentare. Scorpione, a volte serve una scossa per aprire gli occhi e ripartire con slancio. Tutto intorno a voi ultimamente è cambiato e anche voi siete diversi, più consapevoli e più forti. Fate attenzione alle occasioni di risparmio che si presenteranno. Sagittari, non vedete l'ora di potervi mettere alla prova con un nuovo lavoro. Per voi si tratterà di un cambiamento importante e l'ansia non mancherà. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio e della vostra determinazione. Capricorno, se qualcosa non va come speravate, analizzate la situazione con lucidità e chiedetevi cosa migliorare e riprovate. L'entusiasmo sarà la risorsa più preziosa. Coltivatelo e circondatevi di persone che vi trasmettono energia positiva. Acquario, non riuscirete a smettere di sognare. Continuerete a volare in alto con la fantasia e a pensare in grande. Avrete tanti traguardi da raggiungere e nessuna voglia di arrendervi. Non fatelo. Pesci, un pensiero ricorrente o una preoccupazione che vi accompagna da tempo potrà finalmente affievolirsi, lasciando spazio a una chiarezza mentale nuova e preziosa. I limiti che vedete intorno a voi sono spesso solo nella vostra testa. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Fuller: non conquistarti gli amici coi regali, quando cessi di farne, questi cessano di volerti bene. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Permettetemi di dire questo. Rappresentato dall'avvocato
2: Annice 24.
4: Con te ogni giorno.
0: Il nostro ufficio legislativo non ha eguali. Non ha eguali nel panorama del mondo.

che analogamente allo stesso modo ha delle competenze specifiche proprio nell'ambito del terzo settore di primissima, elevatissima competenza professionale. Il coordinamento editoriale è stato curato con la massima elaborazione grafica significativa, implementando un lavoro che alla fine è risultato anche bello.

per contrastare, diciamo, questa sempre più importante e significativa azione nei riguardi proprio di un particolare aspetto della disabilità che è, diciamo così, l'autismo. E naturalmente siamo all'interno del FIA con altre associazioni come l'ANCSA, come l'APRI, come la Fondazione Sospiro, la Scuola Cottolengo, Radio Magica, la Fondazione Marino. Ci sono diverse associazioni con cui all'interno del FIA stiamo portando avanti questa attività. Sapete bene che il massimo organo dell'associazione è il Congresso Nazionale, che è costituito da tutti i delegati eletti delle singole associazioni, ma la struttura associativa che l'altro giorno vi ho voluto rappresentare è questa, ed è quella che vede alla base i nostri associati. Guardate, questi numeri sono numeri al ribasso, perché quando noi rappresentiamo tutta l'attività di Anvic all'esterno usiamo sempre la massima prudenza, proprio perché vogliamo, non vogliamo essere autoreferenziali. Potevamo scrivere 130.000, potevamo scrivere 140.000, ne potevamo. Tante persone scrivono il loro anno, tanto sempre, tante persone, tanta attività. I nostri sono quelli che ci vengono certificati, lo dico sempre, in tutte le lingue del mondo, vengono certificati da registri, dati del 2011. Quindi sono dati non certi, reali. Ed è il punto di partenza quando noi andiamo ai tavoli a confrontarci e a individuare la rappresentatività delle singole associazioni. Abbiamo 26 di regionali, sentite, voi sapete che esistono 26 di regionali, io lo dico sempre, perché quelle sedi regionali hanno una identificazione fiscale, hanno una sede di prassi generalmente che è presso la sede provinciale che detiene la presidenza e quindi sono 20 attività reali. Io posso pure dire di avere 1000 sedi su tutto il territorio nazionale. Io ho 26 di regionali, noi abbiamo 26 di regionali della rete associativa ANVIC che sono sedi che esistono gli organi democraticamente eletti, esiste una realtà ineludibile rispetto a quelle che sono le chiacchiere e le voci che possono dire sui documenti. Io sono, io rappresento, io dico che faccio, sì, rappresento, dice quello che vuoi, ma ti mostri con i fatti in che modo e dove rappresento. Abbiamo 104 sedi provinciali.

0: ragionare una azione successiva di questa, in questo periodo ne ho la presidenza, ma ripeto, se dovessi lasciare un giorno a qualcuno un consiglio, è quello che la sacralità delle 104 sedi provinciali non deve mai
1: Amici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile, visita il sito www.anmice24.it.
0: Questo è

Poi ci sono le sedi regionali di coordinamento, ma ci sono le sedi provinciali, che devono però compiere un piccolo sforzo. Devono avere la capacità di ramificarsi ulteriormente nell'ambito del progetto. Perché ormai non siamo noi che dobbiamo andare verso il cittadino, siamo noi che dobbiamo andare verso il cittadino. Il tempo che il cittadino faceva grossi sacrifici per giungere nelle nostre sedi provinciali non ci può più essere. Ci sono altri mezzi, ma la gente preferisce ancora il contatto umano. Allora siamo noi che dobbiamo andare nelle sedi territoriali delle varie province.

0: terzo soggetto dal titolo di volontariato che ti sostiene Animic 2020, il quarto soggetto dal titolo La disabilità dei lettori, il quinto progetto Sportello più diritti, il sesto progetto
1: Animic 24
0: nella condivisione. Hanno partecipato a questo programma 21 sedi provinciali, abbiamo previsto l'impiego di 56 volontari, di cui 27 con minore opportunità, e naturalmente il programma dei vari progetti è quello Le ali della informazione. Il programma Le ali dell'informazione è nato dopo un'attenta analisi dei bisogni di Le ali sul territorio. Perché Le ali dell'informazione da un progetto di dare maggiori informazioni possibili. Le ali

dati è un documento che porge solo l'associazione, solo la nostra associazione, ce ne sono altri, ma sicuramente non.

e naturalmente un dato certo relativo a tutti quelli che hanno manifestato la loro adesione attraverso i bollettini di conto corrente postale e attraverso i bonifici. Non abbiamo però

0: ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: riconosciuto con DPR del 23 dicembre.
1: Il tuo piacere che si muove lento.
0: Questo volume, curato direttamente dall'ufficio.

0: Animich 24.
1: Yo, hein, hein, Youssou Production, 2008, écoute ça, gars.

sera. Com'è bello stare in armonia e sognare. Mentre in cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando.

Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, kiss me good night. Buonasera, signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove far che la montagna scende in mare. Quante cose...

0: Anna Mice 24.
1: E ringrazio davvero tantissimo chi sta con voi, ci troveremo anche settimana prossima per ragionare di questo tema, secondo me migliorare anche la norma, cosa può togliere per il futuro. Ma quando siamo in piena situazione, qui serve veramente una

questo paese non va avanti se non inizia a investire nella mentalità, sarebbe possibile di ogni percorso, perché dovremmo iniziare a voi.

quick. Then the world is quick. I'll try up on them, it's a flame.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

0: Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

0: with you.
1: Anmi ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anmi ci informa, la voce della disabilità in Italia.
2: Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: le 7 e 17 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone. Non ce la fate più ad assecondarle e capirete di dovervi concentrare di più su di voi, anche a costo di prendere le distanze. Toro, le difficoltà affrontate hanno lasciato il segno e ultimamente siete apparsi affaticati e sottotono. Avete bisogno di stimoli nuovi e di persone che vi aiutino a ritrovare entusiasmo. Gemelli, state provando a superare le vostre più grandi paure e ce la state mettendo tutta. Forse non avrete successo proprio in tutto, ma per fortuna sarete circondati da una famiglia amorevole e da un partner incoraggiante e soprattutto dal vostro coraggio. Cancro, tempo di scelte consapevoli, nulla arriva per caso e voi lo sapete bene. Se desiderate migliorare le condizioni lavorative o ottenere un compenso più adeguato, è il momento di investire sulle vostre competenze. Leone, sentirete il bisogno oggi di costruire un gruppo di amici più solido. Non sarà un'impresa facile, soprattutto a causa di alcune divergenze e dalle lontananze, ma il consiglio è quello di non perdere la fiducia e soprattutto di provarci. Vergine, questo giorno sarà perfetto per rilanciare un progetto o per fare un passo in avanti, che sia in ambito professionale o sentimentale. Le coppie vivranno una giornata tranquilla, ma sarà importante non trascurare il proprio benessere. Bilancia, riceverete una dura delusione oggi. Un amico adotterà un comportamento che vi ferirà nel profondo. Per il momento non riuscirete a scendere a patti con l'accaduto. Avrete bisogno di un po' di tempo per far sedimentare. Scorpione, a volte serve una scossa per aprire gli occhi e ripartire con slancio. Tutto intorno a voi ultimamente è cambiato e anche voi siete diversi, più consapevoli e più forti. Fate attenzione alle occasioni di risparmio che si presenteranno. Sagittario, non vedete l'ora di potervi mettere alla prova con un nuovo lavoro. Per voi si tratterà di un cambiamento importante e l'ansia non mancherà. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio e della vostra determinazione. Capricorno, se qualcosa non va come speravate, analizzate la situazione con lucidità e chiedetevi cosa migliorare e riprovate. L'entusiasmo sarà la risorsa più preziosa. Coltivatelo e circondatevi di persone che vi trasmettono energia positiva. Acquario, non riuscirete a smettere di sognare. Continuerete a volare in alto con la fantasia e a pensare in grande. Avrete tanti traguardi da raggiungere e nessuna voglia di arrendervi. Non fatelo. Pesci, un pensiero ricorrente o una preoccupazione che vi accompagna da tempo potrà finalmente affievolirsi, lasciando spazio a una chiarezza mentale nuova e preziosa. I limiti che vedete intorno a voi sono spesso solo nella vostra testa. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Fuller. Non conquistarti gli amici coi regali. Quando cessi di farne, questi cessano di volerti bene. Ciao a tutte e tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Stai ascoltando Animich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
4: I just love to say it. Jay.

Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: le 7 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare. Ok a colloqui con Teheran, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto intanto sapere il presidente Trump. Il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Secondo Axios, la prossima settimana il negoziato Iran-Stati Uniti-Svizzera. Ma i media di Teheran negano queste notizie, sono false e prive di fondamento. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati, mentre il numero delle persone tratte in salvo resta fermo a 6.462. Si tratta del sisma più letale registrato in Venezuela nell'ultimo secolo. Gli investigatori che indagano sull'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez,

0: Clesio Tavares. Faccendiere di Walter Lavitola è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025. All'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del Napoletano vive insieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. Queste le prime parole della 23enne sfregiata con una coltellata al volto da un 27enne algerino alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. La giovane colpita in una zona del viso non lontana da un occhio ha riportato ferite con una prognosi di 10 giorni. A carico dell'aggressore, Mohamed Saidi, il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. Potrebbe colpire ancora, è pericoloso, secondo il PM. Siamo al calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. In una serata in cui a far esultare Luis de la Fuente, ancora una volta Merino all'88esimo. Bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva del Belgio, subentrato all'infortunato Courtois. Ai belgi non basta invece il momentaneo pareggio di De Ketelaer, che mette comunque fine all'imbattibilità di Unai Simon, dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena dunque il duello diretto tra Yamal e Mbappé. L'appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington alle 21 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Almic 24.

0: la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Amici 24.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio: ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sull'Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore. All'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti. Domani è atteso a Milanello. Tennis: Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon. Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori otto ai Championships, grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero uno al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Jannik tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori: la Formula 1 a Silverstone. Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. KO a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione, con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Holgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo: Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates, con Pogacar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla. Basket: serata memorabile ieri per l'Italia che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e vince alla Virtus Arena per 87-84 con una prestazione incredibile. Primo posto nel gruppo D per gli azzurri. A fine agosto comincerà il secondo gruppo di qualificazione. Arrivare nelle prime tre vale un posto ai prossimi mondiali. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti ad oltre 3.000 spettatori. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli azzurri vincono in scioltezza. Ora è il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League, decisiva per staccare il pass per le finals in Cina. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Amici 24.
1: Stai ascoltando Amici 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: sticks all the way down, all the way down.
1: Sono le 8:46.
2: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che l'Iran però nega. Trump annuncia anche che, se sarà ucciso, l'Iran sarà distrutto. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare.
3: Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.
4: Si aggrava il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela. Il 24 giugno è stato infatti rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedente indicava 3.889 decessi.
3: E ha confessato l'omicidio della madre, il ventenne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.
4: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, ben a 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
3: Siamo allo sport. Per il calcio, sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seed.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Anmich 24. Un'emozione continua.

0: le 9:16.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, sentirete il bisogno di allontanarvi da alcune persone. Non ce la fate più ad assecondarle e capirete di dovervi concentrare di più su di voi, anche a costo di prendere le distanze. Toro, le difficoltà affrontate hanno lasciato il segno e ultimamente siete apparsi affaticati e sottotono. Avete bisogno di stimoli nuovi e di persone che vi aiutino a ritrovare entusiasmo. Gemelli, state provando a superare le vostre più grandi paure e ce la state mettendo tutta. Forse non avrete successo proprio in tutto, ma per fortuna sarete circondati da una famiglia amorevole e da un partner incoraggiante e soprattutto dal vostro coraggio. Cancro, tempo di scelte consapevoli, nulla arriva per caso e voi lo sapete bene. Se desiderate migliorare le condizioni lavorative o ottenere un compenso più adeguato, è il momento di investire sulle vostre competenze. Leone, sentirete il bisogno oggi di costruire un gruppo di amici più solido. Non sarà un'impresa facile, soprattutto a causa di alcune divergenze e dalle lontananze, ma il consiglio è quello di non perdere la fiducia e soprattutto di provarci. Vergine, questo giorno sarà perfetto per rilanciare un progetto o per fare un passo in avanti, che sia in ambito professionale o sentimentale. Le coppie vivranno una giornata tranquilla, ma sarà importante non trascurare il proprio benessere. Bilancia. Riceverete una dura delusione oggi. Un amico adotterà un comportamento che vi ferirà nel profondo. Per il momento non riuscirete a scendere a patti con l'accaduto. Avrete bisogno di un po' di tempo per far sedimentare. Scorpione. A volte serve una scossa per aprire gli occhi e ripartire con slancio. Tutto intorno a voi ultimamente è cambiato. E anche voi siete diversi, più consapevoli e più forti. Fate attenzione alle occasioni di risparmio che si presenteranno. Sagittario, non vedete l'ora di potervi mettere alla prova con un nuovo lavoro. Per voi si tratterà di un cambiamento importante e l'ansia non mancherà. Avrete bisogno di tutto il vostro coraggio e della vostra determinazione. Capricorno, se qualcosa non va come speravate, analizzate la situazione con lucidità e chiedetevi cosa migliorare e riprovate. L'entusiasmo sarà la risorsa più preziosa. Coltivatelo e circondatevi di persone che vi trasmettono energia positiva. Acquario, non riuscirete a smettere di sognare. Continuerete a volare in alto con la fantasia e a pensare in grande. Avrete tanti traguardi da raggiungere e nessuna voglia di arrendervi. Non fatelo. Pesci, un pensiero ricorrente o una preoccupazione che vi accompagna da tempo potrà finalmente affievolirsi, lasciando spazio a una chiarezza mentale nuova e preziosa. I limiti che vedete intorno a voi sono spesso solo nella vostra testa. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Fuller. Non conquistarti gli amici coi regali. Quando cessi di farne, questi cessano di volerti bene. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.

Sandwich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Sandwich 24.

0: le 9:47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice che lo portò anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo che vinse 2 volte.
2: Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno

0: perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto l'intermediario. Con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Il Report, le cui repliche estive sono state sospese, a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia, vicino a Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti.
1: Medio Oriente, Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che però l'Iran nega. Il presidente americano è tornato a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, ha dichiarato Trump.
0: Spostiamoci in Spagna, un'intera vallata trasformata in una trappola di fuoco, automobili carbonizzate e decine di persone sorprese dalle fiamme mentre cercavano di mettersi in salvo. È di almeno 12 morti, 8 feriti, 4 dei quali in condizioni gravi e 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio del devastante incendio divampato nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Circa 1.400 persone sono state evacuate, mentre centinaia di soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti tra casolari, gole e pinete distrutte dal rogo. Si tratta di uno degli incendi più gravi della storia recente della Spagna.
1: Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza dell'arcipelago. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ad ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago.
0: In chiusura la MotoGP, Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia sarà costretto a passare dal Q1. Oggi alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Almic 24, la tua radio, la tua voce.
1: Almic 24,
2: la radio vera per gente vera.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24.

0: le 10 e 46 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Igor con la prima moglie Roberta Stoppa ed Edoardo e Dario con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera.
2: La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne Vincenzo La Foresta ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all'altezza dell'ingresso del Policlinico di Messina. L'impatto è stato violento, l'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un quarantenne che guidava un Africa Twin sprovvista di copertura assicurativa. Indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Messina.
3: La RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione. Il conduttore si dice però sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione di censura senza precedenti. Insorgono la FNSI, l'ordine dei giornalisti Lucy Grai e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
2: Medio Oriente, l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando la reazione americana, secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari statunitensi alla SBS News. Sempre secondo le stesse fonti, gli iraniani sarebbero tornati al tavolo delle trattative ammettendo di aver sbagliato. I funzionari americani interpellati da SBS News precisano

0: che la confessione è stata fatta in privato da dirigenti iraniani ai consiglieri di Trump. Se poi questa non è la posizione ufficiale di Teheran, ha aggiunto un funzionario, per loro non sarà una bella giornata. Siamo decisamente in una fase di attesa e osservazione.
1: Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato assieme alla regina Camilla e il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022.
0: Lo sport in chiusura ai mondiali: la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino. Oggi in campo Norvegia e Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per il tennis invece, Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, dove domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero uno al mondo ha dominato Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: manifestazioni importanti, alla presenza di Italia, alla presenza di Hitler,
1: di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di Hitler, di Mussolini, di

ce ne saranno, oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente della, diciamo sì, della, del, per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come Anmic 24

0: siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta e quindi grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastrogiovanni, e a tutto il consiglio provinciale di Napoli.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Pin è stata una persona speciale. È sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Pin.

sia durante la fase d'acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa serie che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale Animic dell'epoca, indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per lui. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con la posizione di una targa di corda, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, tendendo il omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale,

0: suo padre sarebbe stato veramente
1: Annich, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
0: Sappiamo e ringraziamo perché avete accolto il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'Annich hanno accolto con molto piacere il fatto che

può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze, diciamo, dell'ANMIC per un obiettivo comune, che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti, perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fratello.

Pagano, direttore responsabile Michele Caradona.

0: dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anni 24.

uniscono un nuovo concetto di personalità, che una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia, se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalla

0: ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa AMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale come lei diciamo.
1: Si è capito finalmente il concetto 24. Di rete AMIC. Poi per quanto riguarda il concetto,
2: si stanno giocando le stelle.
1: Dei politici che sono intervenuti dal ministro Stefani
2: sono al bravi a venderci
1: dell'Inps, sono stati discorsi non che spero
2: davvero
1: che si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se non rimane
2: parlare
1: contritico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente quelli che sono i percorsi nuovi per l'invalidità civile dell'accertamento.
2: Forse
1: speriamo che si concretizzino, perché altrimenti la mia paura è che l'Inps voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento.
2: Questo
1: è un compito dell'ANMIS, dobbiamo impedire come ANMIS, come rete nazionale ANMIS,
2: affinché questo non avvenga.

0: Radio Anni 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere qui, con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e sabato alle 11.15 su Radio Anni 24.
1: È così che il silenzio parte una canzone. Sembra stupido, ma è la più bella di tutte. Si stacca piano dal cuore.

0: con
1: ogni settimana su Radio Almic 24 trailers, i film più visti e le novità cinematografiche in onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Almic 24.
0: In questa prospettiva, vi informo se
2: Almic 24.

che hanno dei pro e dei contro. Le proposte che abbiamo fatto nella fattispecie, la semplificazione delle commissioni da una parte e la verifica agli altri. Sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemici, o diciamo così, pandemici, partoriti durante questa

0: Sappi ancora non è legge.
1: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.
0: Ragazzi, un processo delicato. L'utente va visto. La malattia va accettata. L'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo ruolo rispettato. Perché è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla decenza. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee che noi, e di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle commissioni, si possono giungere, si può giungere a delle valutazioni appropriate.
2: Se per caso un giorno l'altro ti trovassi solo, sai,
0: senza una compagnia che dormi aiuta ad alto guai, che se poi c'ero una
2: si chiude all'improvviso,
0: si accende
2: e ti senti come l'altro che
0: processo,
2: ha paura anche di sé, guardati allo specchio e guarda un poco intorno a te.
0: Quindi contento, molto più alto che

che un po' come risposta alle potenze una che è riferita alle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali, perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. E poi una certificazione laddove appunto non si

male, significa nell'ascoltare questo quadro che noi abbiamo di più. Quindi questi due provvedimenti che

quella certamente mi fa ripartire, però anche due cose che io stesso ho tra la mia femminista, gli organi di sviluppo. Uno è l'accentramento. Ma sapete, la maggior parte, più

come dire, Army 124, quindi responsabilità dell'INPS. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sanno, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale, però più volte ho rappresentato l'esigenza di un accentramento dell'istituzione. Oggi abbiamo canali diversi, che così come permettete un paragone con la cassa integrazione si dividono i tempi quando questo stava attraverso le politiche regionali, anche nell'accertamento della malattia e mentalità crea delle dei tempi, e qualche tempo fa in

la necessità dei canali che inevitabilmente all'inizio. E quindi una riforma della centralità dovrebbe occuparsi anche di questo, centramento nelle mani dell'istituto e la competenza principale e anche l'accentramento della contenziosa. Come sapete è spesso questo un tema che necessiterebbe di una verifica e di un intervento normativo. Spesso i medici, gli stessi

fare un passettino ulteriore, ciò che a mio parere sarebbe necessario per migliorare questo comportamento e di prestazione erogati dall'istituto, dovremmo intervenire.

ma che però io quello che devi cercare, quello che usi, quello che serve, sul contributo in cambio, in inglese, cioè i servizi. Allora per vedere delle motivazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze, di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, servizi, di terapie, di buoni

0: modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi quelli più forti, a mio parere un intensivo di questa situazione una riflessione.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Nadia Sessa. L'avocado è un superfood o semplice moda? Pochi alimenti nella storia dell'alimentazione contemporanea hanno conquistato le tavole italiane con la stessa velocità. Del resto è un frutto millenario che ha attraversato la preistoria per arrivare fino ai giorni nostri. Prove fossili attestano la presenza dell'avocado sul pianeta da oltre 66 milioni di anni, molto prima che comparisse l'Homo sapiens. Gli aztechi lo chiamavano aguacatl, un termine legato ai concetti di forza e fertilità, e lo consideravano un alimento sacro capace di donare vigore ai guerrieri prima delle battaglie. Non era considerato semplicemente cibo, ma una medicina, un simbolo e quasi un rito. Oggi l'avocado è diventato un fenomeno globale. Dal punto di vista botanico viene classificato addirittura come una bacca, proprio come uva e mirtilli. A differenza di molti

0: altri frutti, contiene pochi zuccheri e una quota importante di grassi monoinsaturi, gli stessi presenti anche nell'olio extravergine d'oliva. L'avocado viene spesso inserito nelle diete equilibrate per il suo profilo nutrizionale. È una fonte di grassi monoinsaturi, fibre e potassio e contiene vitamine liposolubili come vitamina E e vitamina K. Il contenuto di potassio è superiore a quello della banana, mentre la presenza di grassi buoni lo rende particolarmente versatile in cucina. Un'altra caratteristica interessante riguarda la combinazione con altri vegetali. I grassi dell'avocado aiutano infatti l'organismo ad assorbire meglio alcune vitamine liposolubili presenti in altri alimenti come pomodori e carote. Proprio per la sua presenza di grassi è però un alimento calorico. Un avocado intero di medie dimensioni apporta tra le 300 e le 320 calorie, di cui la maggior parte proviene dai grassi. Scegliere l'avocado perfetto non è semplice. Si parte dal colore. Per la varietà Ass, la più diffusa in Italia, la buccia matura dovrebbe essere scura, quasi nera. Altre varietà invece restano verdi anche a piena maturazione. Per aiutarci nella scelta possiamo fare il test del palmo. Tenendo delicatamente il frutto nel palmo della mano si applica una lieve pressione. Se cede leggermente, senza mollare del tutto, è pronto. Se è duro come una pietra, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Oppure possiamo provare con il test del picciolo. Rimuoviamo il piccolo cappuccio all'estremità. Se viene via facilmente, rivelando un colore verde o giallastro, l'avocado è perfetto. Se è difficile da rimuovere, è acerbo. Per farlo maturare velocemente, possiamo posizionarlo in un sacchetto di carta, all'interno del quale possiamo aggiungere delle mele, che accelereranno ulteriormente la maturazione. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di T. Colin Campbell. Se volete la vitamina C o il beta-carotene, non ricorrete al flacone nell'armadietto dei medicinali, ma al cestino della frutta o alla verdura verde in foglia.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Anmich 24. Soddisfazione dell'uomo, della donna.

0: dovremmo e possiamo sicuramente fare. A tutti i livelli delle istituzioni su questo dobbiamo insegnare. Lavoratori che possono esprimere, soprattutto in una società avanzata come la nostra,
1: che strano uomo avevo
0: oggi,
1: io,
0: lo smart working, e
1: con gli occhi dolci, quanto basta,
0: la pandemia abbia cambiato le modalità
1: per farmi
0: di
1: dire
0: lavoro.
1: Sempre, sono ancora tua,
0: rendendo uguali tutti.
1: Mi mancava il terreno.
0: Ecco, probabilmente
1: quando si addormentava sul mio seno,
0: che oggi,
1: e lo scaldavo il fuoco umano della gelosia.
0: Le economie avanzate soprattutto.
1: Che strano uomo avevo io.
0: Diverse, quindi maggiore
1: mi teneva
0: tutto,
1: sotto braccio.
0: Maggiore diritto.
1: E se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente.

0: che ripeto.
1: Quanto ambiziosa come nessuna!
0: Allocate,
1: mi specchiavo nella luna!
0: Di euro,
1: e l'obbligavo a dirmi sempre!
0: Dedicate,
1: sei bellissima!
0: Risorse che in nessun caso deve essere l'elaborazione di queste proposte.

spirit, queste ricorde, queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, che sono portati in questo confronto, sono per ripartire.

0: o avete voluto aggiungere cerchiamo di organizzare quelle persone o quei territori, ma dobbiamo omogeneizzare tutti i territori e tutti i territori, perché in questo momento ci ha parlato di lei e anche di lei. Per quanto riguarda la semplificazione, Presidente, in un momento di particolare difficoltà, per noi va bene la semplificazione, io so che cosa non si riferisce quando parla di semplificazione.
1: Amici 24.
0: Io penso che siamo in un rapporto anche in un

0: sperimentazione.
1: Anni C24, sempre con te.
0: Indicazione.

0: 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.
1: Le evidenti criticità che sono presenti nel, soprattutto nelle nuove province dove si avvia la spedizione.

0: quindi anche da parte degli studenti professionali del 2005 comincia ad essere rappresentato questa grande rifiuto. Si perde molto tempo.
1: Ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
0: Nelle varie fasi di passaggio che servono per completare tutto l'iter procedurale del
2: giorno. Stai ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
0: Purtroppo non riescono più a reperire professionisti sanitari disposti a rielaborare e laddove non potessero individuare o trovare un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'esperienza di un'es

0: H24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annic24.it. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Non permetterà che questa riforma decolli in modo

0: tra 5 minuti su Animix 24.
1: Jack and Jill, they went up the hill. Jill cut out, cause she had to meet Bill to do the bow-legged boogie. Do the bow-legged boogie, boogie woogie, boogie woogie oh. Do the boogie woogie.
2: Sono le 11 e 46 minuti.
0: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
4: Addio a Peppino Di Capri, il celebre interprete della grande musica italiana, aveva 87 anni e scompare nella sua amata isola dopo una lunga malattia. Lascia i figli Arrigo, detto Igor, dalla prima moglie Roberta, e Edoardo e Dario dalla seconda moglie Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri.
3: Voltiamo pagina, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, Lucy Grai e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
4: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero allo scorso febbraio quando il medico era stato contattato da una giovane coppia di origini pakistane. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti.
3: Medio Oriente e Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che l'Iran nega. Il presidente americano è tornato intanto a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano.
4: E giallo sul caso della morte di Anne Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne, rilasciato però in mattinata. La polizia avrebbe detto che il giovane non è più coinvolto nelle indagini.
3: Cambiamo argomento. Dopo quasi 30 anni di chiusura è tornata visitabile a Ercolano la casa del mobilio carbonizzato, una delle domus più suggestive del parco archeologico. La domus costruita

0: età repubblicana deve il proprio nome al ritrovamento tra il 1932 e il 1933 durante gli scavi retti da Amedeo Maiuri di un tavolino e di un letto ad alta spalliera carbonizzati dall'eruzione del 79 d.C., ma conservati fino a oggi con tracce di tessuto e della rete di corda originaria.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
3: It takes a bow-legged woman and a knock-kneed man to do the boogie-woogie in a sardine can. Let's do the boogie woogie. Do the bow-legged boogie. Bow-legged boogie. All night long. Mama's in a gambling house, trying her best to win. Sisters at his house sang, "Richard, let me in." Let's do the bow-legged boogie. Do the bow-legged boogie. Do the boogie-woogie.

the hill. Jill cut out 'cause she had to meet Bill today.

Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: meteo di radio Annic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Annic 24, la tua radio, la tua voce.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Zecre ex RAUD Long Range. Sotto il cofano c'è un motore elettrico sincrono posteriore da 272 cavalli, 200 kW di potenza e 343 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria con chimica NMC da 69 kWh di capacità. Sul fronte delle prestazioni, questa vettura a trazione posteriore con trasmissione monomarcia ha un'accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km/h, autonomia totale nel ciclo combinato WLTP di 446 km. Mercedes Classe G 580 EQ è un'elettrica senza rinunciare alla propria identità. Conserva la forma squadrata, il telaio a longheroni e l'impostazione da fuoristrada vero, ma adotta quattro motori elettrici, 587 cavalli, 1164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi, con un valore indicato di 116 kWh. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva fino a 473 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua può raggiungere i 200 kW. Passiamo alle due ruote. Suzuki GSX R1000R. Il motore mantiene architettura a 4 cilindri in linea, distribuzione bialbero, raffreddamento a liquido 999,8 cm3, alesaggio e corsa di 76,0 per 55,1 mm. Cambiano però diversi componenti interni. Il rapporto di compressione sale da 13,2 a 1 a 13,8 a 1, grazie anche ai pistoni ridisegnati. L'albero motore è nuovo, con perni più robusti per sopportare carichi superiori, e anche i carter sono stati aggiornati per accogliere il nuovo disegno. Ducati Panigale V4R. Andiamo subito al sodo. La potenza massima dichiarata rimane di 218 cavalli all'impressionante regime di 15.750 giri minuto, e questo nonostante il motore Desmo 16 stradale da 998 cm3 sia ora conforme alle ancora più stringenti normative Euro 5+. La coppia massima è salita a 114,5 Nm a 12.000 giri minuto, il che è altrettanto sbalorditivo. Chiudiamo con una curiosità. La conferma del negoziato è arrivata da Stella Lee, vicepresidente esecutiva di BYD, intervenuta a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. BYD cerca capacità produttive in Europa e non soltanto all'interno di Stellantis. La logica indicata dalla manager cinese è quella della gestione diretta degli impianti, senza ricorrere a joint venture produttive. Stellantis, da parte sua, non ha commentato le indiscrezioni. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Radio Arlici 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Arlici 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inotre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per l'imprenditoria.
1: Siamo qui nell'ente istituzionale importante a livello nazionale,
2: la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila.
1: www.arbic24.it. Ti racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78° anno di Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io, essendo il presidente del Leone d'Oro, abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema, e poi ci sono tutti gli altri settori, per lo sport, per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità. E ognuno, e in ognuno di questi settori c'è un presidente. Siamo qui nella sede istituzionale dell'AMIC.
3: Sally cammina per la strada senza nemmeno.
1: Nazaro Pagano, siamo qui.
4: Dare per te. Sei una donna che non ha più voglia.
5: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale,
3: ha partito troppo
5: al suo secondo mandato della storica rete associativa
3: AMIC, visto che, cosa?
5: Che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo
3: ti
5: nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici e dai ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità.
3: Sono lontani quei momenti.
5: Sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamata a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FINDIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
3: Senti che fuori piove. Sì. Che bello.
1: Questo motivo, il Leone d'Oro, mi conferisce.
3: Ma forse Sally è proprio questo.

0: mente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto
1: Sally cammina per la strada leggera.
0: Dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera,
1: si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni,
0: non riesce neanche a rendersi conto,
1: però un pensiero le passa per la testa.

0: militari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un peso conto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni, e si è fatto più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale.
1: Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
0: Premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio lo regno a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare

accompagnato nel corso della mia vita, che mi viene credo che mi dovrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dobbiamo esserci, dovremmo esserci, e poi vedremo. Naturalmente

lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro.

nei confronti dei doveri professionali, affiderei completamente le chiavi di casa mia ad ogni monitore, quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Gileno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato.

0: Pagano, direttore responsabile Michele Caravaggio.
1: Amici in forma, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici in forma, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici. Amici in forma, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Amici 24.
2: Tra 5 minuti,
1: la voce della disabilità in Italia.

0: le 12:46.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse 2 festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
2: Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, a paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra 2 fratelli rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. 2 persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la procura di Catania ha aperto un'inchiesta.
3: La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sulla cessata il fuoco e accusa invece Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Resta in salita però anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo.
2: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni.
3: Dopo ore di tensione si è conclusa la presa di ostaggi in uno supermercato nella zona sud di Berlino, in Germania. L'autore del reato è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato, ha dichiarato la polizia. Riguardo alle condizioni della donna presa in ostaggio intorno alle 22 di ieri sera, si è saputo solo che era in stato di shock e che è stata soccorsa dai paramedici.
2: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente, rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

CRA Mic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24.

0: Sanmice 24, sempre con te.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai che...

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher, tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri di Madre in Figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Match 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: le 13 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
2: Un debito di poche decine di euro, la lite con l'amico a cui pagava l'affitto e infine le fiamme che avvolgono l'appartamento. Un 42enne è stato arrestato per aver appiccato un incendio nella casa in cui abitava a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Il 42enne si trova ora in arresto nel carcere di Arezzo in attesa di ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria.
3: Il surriscaldamento di batterie al litio contenute in un pacco sarebbe questa la causa del maxi rogo divampato mercoledì sera in un deposito di Bartolini nel centro di smistamento in zona Bovisa a Milano, stando ai primi accertamenti nell'inchiesta dei vigili del fuoco coordinata dal procuratore Viola e dal PM Storari. Sarebbe stata dunque esclusa dalle prime analisi

0: sul pacco che ha scatenato l'incendio, l'origine dolosa.
1: Medio Oriente, le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante il drammatico scambio di colpi che ha fatto fallire la tregua. Lo scrive SBS News, citando funzionari, sottolineando che il team negoziale del presidente Trump, guidato dal vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff, dovrebbe proseguire i colloqui in Oman con l'Iran.
0: Siamo allo sport. MotoGP, Marc Marquez conquista la nona pole position in carriera alla Sachsenring. Lo spagnolo che ha fermato il cronometro sull'1:19.041 ha preceduto suo fratello Alex e di Gian Antonio. In seconda fila Raul Fernandez, Ogura e Quartararo. Ottavo Bezzecchi, caduto durante il primo run, dolorante al polso e le cui condizioni sono da verificare. Nono Martin e undicesimo Bagnaia. Nel pomeriggio la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Semaforo verde alle 15.
1: In chiusura al tennis, è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon. Dopo aver battuto Djokovic, Jannik Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domenica contro Zverev, in programma alle 17. E allora sentiamo le sue parole.
2: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare.
0: E con le parole di Sinner è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.
4: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
5: Guarda, cade un altro. Si rovescia anche il caffè.

come faccio a godermi. C'era una volta un bel linguaggio che

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Annic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Stai ascoltando Annic 24.

0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva in sala il 16 luglio Odissea, il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan, adattamento del poema epico

0: Io m'ero, con Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron e Zendaya. L'opera si concentra sulle peripezie marine del re di Itaca nel tentativo di rientrare in patria dopo la caduta di Troia, trasformando la struttura del poema classico in un thriller d'azione non lineare che esplora i traumi psicologici della guerra e l'ossessione del ritorno a casa. Passiamo ora alle serie TV. Arriva su Prime Video il 15 luglio Ride or Die, la nuova serie comedy action con protagoniste la premio Oscar Octavia Spencer e la vincitrice di un Emmy, Hannah Waddingham, celebre per il ruolo di Rebecca Welton nella pluripremiata serie Ted Lasso. In Corri o Muori, Debbie e Judith sono due migliori amiche convinte di sapere tutto l'una dell'altra, almeno finché Judith non si rivela essere un'assassina internazionale. Quando una figura misteriosa riemerge dal passato di Judith e una sua missione fallisce miseramente, la vita di entrambe viene stravolta, costringendo le due donne a fuggire insieme. Inizia così una corsa contro il tempo, un viaggio on the road, attraverso l'Europa, con forze dell'ordine, assassini professionisti e pericolosi criminali sulle loro tracce. Anya Taylor-Joy è invece la protagonista di Lucky, miniserie in 8 puntate con le prime due rilasciate su Apple TV Plus al debutto il 15 luglio e le altre settimanalmente fino al 19 agosto. Adattamento del romanzo omonimo di Marissa Stapley, racconta la storia di una truffatrice che dopo il fallimento di una rapina multimilionaria deve darsi alla fuga, inseguita dall'FBI e da uno spietato boss criminale. Il 16 luglio arriva su Netflix The Hawk, commedia sul golf con Will Ferrell nei panni del protagonista Lonnie The Hawk Hawkins. Il protagonista, The Hawk, è stato il numero uno al mondo nel 2004, ma negli ultimi anni non ha più la freschezza di un tempo. Il corpo sembra dirgli che è arrivato il momento di ritirarsi, ma nello spirito si sente ancora giovane e desideroso di ottenere un nuovo successo. L'ex moglie e il figlio, nuova stella del golf, pensano che debba ritirarsi, ma Lonnie vuole vincere un altro torneo e fare il suo grande ritorno sulla scena internazionale. E c'è spazio anche per una serie TV italiana in questo luglio seriale. Il 16 arriva Supermarket su Prime Video, una serie TV comedy in 6 puntate, scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, attivo da anni sul web. Basata su una serie TV olandese, Supermarket racconta le giornate di un supermercato alla periferia di Milano, Leuri, dove lavorano il direttore Enrico, che accoglie il nuovo stagista Edoardo, che ha il sogno di cantare. A popolare il supermercato ci sono Anita, caporeparto singola e puntigliosa, corteggiata insistentemente da Manilo, il magazziniere Filippo, la cassiera Sonia, la commessa Debora, il vigilante Luca e infine Max, il clochard filosofo che vive all'ingresso del supermarket. Tra alti e bassi la vita del supermercato di quartiere prosegue tranquilla, finché la capoarea, Cristina, non li avverte che se non si cambiano le cose, la chiusura è vicina. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ammit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: scattare una foto.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Ammil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza

0: forza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amici 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14 e 48 minuti.
2: GR Amic 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore. La vittima aveva 61 anni, l'omicida ne ha 63.
3: Una donna di 76 anni è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta, i sintomi che non si attenuavano e i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. La donna era stata morsa l'8 giugno scorso nei prati, nei pressi della sua abitazione. Poche ore dopo l'episodio ha iniziato ad accusare i primi sintomi, tanto da decidere, assieme ai familiari, di rivolgersi all'ospedale di Cavalese. L'infezione è progredita fino a causare danni cerebrali irreversibili e poi la morte.
4: Italia nella morsa dell'afa per le prossime due settimane per la nuova ondata di caldo record. Attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Sale l'allerta incendi. Inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi andalusi della provincia di Almeria. La Francia soffoca, Parigi e una ventina di dipartimenti in allerta rossa.
3: Rimaniamo all'estero e andiamo in Iran. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, rilanciato dai media iraniani. L'Ayatollah aggiunge: promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre, per mano di questi criminali e disonorevoli assassini.
4: Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato due morti e un ferito. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Oleg Kiper. Nella capitale il bilancio dei raid della notte è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino.
3: La MotoGP, Marc Marquez si prende la nona pole al Sachsenring con tanto di record della pista in 1:19.041 e il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio per una prima fila tutta Ducati. Le prime aprile sono ancora quelle di Trackhouse con Raul Fernandez e Ogura quarto e quinto. Bezzecchi sarebbe dovuto partire ottavo ma salterà il GP dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta in curva 7. Alle 15 la sprint race.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Almic Presidenza Nazionale. Almic 24.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmatch 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Touch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio: ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sulla Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore. All'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti. Domani è atteso a Milanello. Tennis: Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon. Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori otto ai Championships, grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero 1 al mondo, che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Jannik tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori: la Formula 1 a Silverstone. Charles Leclerc ha vinto un pazzo Gran Premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del Gran Premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. KO a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della Rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione, con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo: Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates, con Pogacar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla. Basket: serata memorabile ieri per l'Italia, che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e vince alla Virtus Arena per 87-84 con una prestazione incredibile. Primo posto nel gruppo D per gli azzurri. A fine agosto comincerà il secondo gruppo di qualificazione. Arrivare nelle prime tre vale un posto ai prossimi mondiali. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti ad oltre 3.000 spettatori. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli azzurri vincono in scioltezza. Ora è il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League, decisiva per staccare il pass per le finals in Cina. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Anmice 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Radio Anmic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anmic 24.

0: le 15 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
2: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
3: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guerrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
2: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver spregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
3: Torniamo all'estero, ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
2: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra uno.

0: proseguimento con i programmi di Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Un'emozione continua.

0: poi gira.
1: Ammit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Ammit 24,
3: la radio vera per gente vera.

Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale con la cucina e le curiosità gastronomiche. Sia che si parta, sia che si resti in città, il clima e la luce, complice il sole che tramonta tardi, ci inducono a rimanere fuori. Proprio per questo pensavo di darvi qualche suggerimento per preparare degli stuzzichini veloci che ben si prestano ad una cenetta improvvisata. Si tratta dei cannoli salati alla crema di piselli. Ecco gli ingredienti che ci occorreranno. Per 6 cialde, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato. Per il ripieno, 250 g di piselli freschi al netto degli scarti, 100 g di robiola, 70 g di parmigiano reggiano grattugiato, una cipolla bianca, basilico fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Infine, granella di pistacchio. Per realizzare i cannoli salati alla crema di piselli, dedicatevi innanzitutto al ripieno. Affettate sottilmente la cipolla e fatela appassire a fiamma dolce in una casseruola con l'olio d'oliva. Quando sarà diventata trasparente, unite i piselli e portateli a cottura, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Aggiustate di sale e pepe e fate raffreddare. Quando si saranno raffreddati, trasferiteli nel vassoio del mixer con la robiola, il parmigiano reggiano grattugiato, le foglie di basilico, sale e pepe macinato al momento. Frullate il tutto unendo un filo di olio. Dovrete ottenere una crema spessa e densa da conservare in frigorifero fino al momento del bisogno. Per realizzare le cialde, organizzatevi così. Foderate di carta forno una teglia e, aiutandovi con un coppapasta di 12 cm di diametro, formate 6 dischi con 15 g di parmigiano reggiano grattugiato ciascuno. Distanziateli opportunatamente e livellateli con il dorso di un cucchiaino. Cuoceteli nel forno già caldo a 200 gradi per 6-7 minuti. Sformateli, lasciateli riposare 2 minuti e avvolgeteli intorno a 6 cannelli per cannoli con la parte della chiusura verso il basso. Al momento di servire

0: Cucire, trasferite la crema di piselli all'interno di una sacca poche e farcite i gusci di cialda. Passate l'estremità nella granella di pistacchi e i cannoli salati alla crema di piselli sono pronti. Ricordate Eraclito, ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E voi diventerete dei cuochi provetti grazie a Cucina con noi. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Anmice 24, sempre con te.

Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: tra qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Stai ascoltando Amici 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Amici 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it

0: si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic in forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Annil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 16 e 47 minuti.
2: GR Annic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in apertura. Resta in cella il 27enne algerino che ha sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto il carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso. Riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il 27enne ha agito anche se era stato già arrestato poco prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo.
3: Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Su Giudeu, nel territorio di Domus de Maria. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi. Ogni tentativo di salvarle la vita, però, si è rivelato inutile.
4: Ora in Medio Oriente, la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei. Ed il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Intanto l'amministrazione Trump ritiene che un accordo sul nucleare con l'Iran sia sempre più improbabile.
3: Dopo ore di tensione è stata liberata la donna che dalla serata di ieri

0: Ieri era tenuta in ostaggio da un uomo all'interno di un supermercato nella zona sud di Berlino. Il portavoce della polizia ha riferito alla DPA che l'uomo è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato. L'uomo è stato portato in commissariato, secondo quanto riferito dalle autorità. L'uomo aveva minacciato e preso in ostaggio la donna poco dopo le 22 di ieri all'interno di un supermercato nel quartiere di Marienfeld. Al momento non sono noti né il retroscena né il possibile movente del sequestro.
1: Ondata di calore in Europa, la Tour Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio, lasciando a terra i visitatori a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay, che chiudono rispettivamente alle 16 e alle 17. Secondo le previsioni meteo, il picco delle temperature a Parigi è previsto fra le 17 e le 18, con 35 gradi.
0: MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex e di Gian Antonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martina. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martina resta in testa alla classifica. Domani la gara lunga alle 14.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Proseguimento con i programmi di Almic 24.

Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporale in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Anmice 24.
2: Cielo nero e nuvola, lo sa che il vento soffierà.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Anemic 24.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo. Il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto e le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da Atene, nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il Tempio di Afaia, che domina il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata

0: dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il governo di Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto più celebre dell'isola, ossia il pistacchio. Una curiosità difficilmente dimenticabile riguarda i fruttivendoli galleggianti. Alcuni pescatori, infatti, trasformano i propri caicchi in originali bancarelle sull'acqua, vendendo frutta e ortaggi direttamente dalle imbarcazioni. Pochi minuti separano il porto dal sito archeologico di Colona, considerato il luogo nel quale nacque la prima grande città dell'isola. Gli scavi hanno riportato alla luce tracce di insediamenti risalenti al 3000 a.C., testimonianza di una presenza umana continua fin dall'età del bronzo. Secoli dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma: viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Wayash, a spasso per il mondo.
2: Anmice 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Fanmich 24, la tua radio, la tua voce.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Lo sport di Radio Annich 24.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
3: Stai ascoltando Annich 24.

0: know, you know how to make me feel.
1: Sono le 17 e 46 minuti.
2: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Cronaca in apertura. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza di 23 anni alla fermata Duomo della metropolitana di Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP ha convalidato l'arresto del 27enne, disponendo per lui la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso e riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
3: Per la procura di Ancona non sarebbe un femminicidio quello che ha portato alla morte di Luigi Fortunato, la 33enne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto in provincia di Ancona dal suo ex compagno Sami Kemayes. Il 38enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ma per la procura appunto al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un delitto motivato da ragioni discriminatorie o da una volontà di prevaricazione legata al genere della vittima.
4: Una catastrofe ecologica, così l'incipit di una nota della regione Piemonte sull'andamento degli incendi che stanno devastando il territorio. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Il danno ecologico va ben oltre la perdita della vegetazione, si legge nel bollettino, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale.
3: Ora gli esteri, la delegazione statunitense non sarà al tavolo delle trattative con la controparte iraniana in Oman, lo ha riferito un funzionario del Qatar al media statunitense CBS, che in precedenza aveva riferito che le delegazioni statunitense e iraniana si erano recate in Oman nella giornata di oggi per continuare i negoziati sulla situazione dello stretto di Hormuz. A Muscat è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
4: Sono stati riportati in Italia 10 dipinti recuperati in Romania dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Le opere, attribuite a maestri dell'arte pittorica italiana e risalenti ai periodi tra il XV e il XVII secolo, erano state trafugate il 23 agosto 2024 nell'abitazione di un collezionista residente a Bassano del Grappa e portate illegalmente in Romania. Un furto da oltre 90.000 euro.
3: Lo sport, la MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2026. Lo spagnolo si impone al Sachsenring abissando il successo del 2025 nella gara corta e battendo il fratello Alex con Fabio Di Giannantonio III. Sesto il leader del mondiale Jorge Martin, che allunga su Marco Bezzecchi, nemmeno partito a causa della frattura alla clavicola rimediata dopo una brutta caduta nel corso delle qualifiche. Per il tennis al via la finale femminile di Wimbledon, di fronte Carolina Muchova e Linda Noskova.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora.

Summit. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Annich 24.
1: Annich 24.
2: Un'emozione continua.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e metà Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
1: Ogni giorno, su Radio Anmici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5.15, 7.15 e 9.15.
2: Anmici 24.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati in un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Il centro di competenza Start 4.0 ha annunciato l'inaugurazione del primo centro italiano di emulazione quantistica, l'infrastruttura che introduce nel paese un sistema di calcolo quantistico professionale accessibile a livello nazionale e sarà presentata a Genova. Il centro nasce per mettere a disposizione di aziende, università e istituti di ricerca una potenza di calcolo fino ad oggi considerata troppo costosa o difficile da raggiungere. L'emulazione quantistica è una tecnologia che utilizza computer tradizionali ad altissime prestazioni per imitare il funzionamento dei computer quantistici capaci di risolvere problemi complessi in tempi molto brevi. Il mercato della telefonia mobile potrebbe dare il benvenuto a un nome nuovo, SpaceX. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso americano avrebbe mostrato a un gruppo di investitori il prototipo di un nuovo dispositivo hardware incentrato sull'intelligenza artificiale. Il terminale, descritto dal design elegante e più sottile di un iPhone, potrebbe rappresentare un potenziale ingresso dell'azienda aerospaziale nel settore dell'elettronica di consumo. Le specifiche preliminari descrivono un telefono equipaggiato con un processore Qualcomm e dotato di un sistema operativo proprietario. L'elemento centrale del progetto sarebbe l'integrazione con i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da XAI, la società fondata dallo stesso Elon Musk. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la voce di Gene Wilder resuscita per una nuova produzione Netflix. Il colosso dello streaming ha collaborato con l'azienda specializzata in audio generato dall'IA Eleven Labs per ricreare la voce dell'attore che diede il volto alla versione cinematografica di Willy Wonka nel film del 71 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Wilder è morto nel 2016 e la sua voce sarà usata per il nuovo reality senza copione Wonka's The Golden Ticket, un programma che debutterà il 23 settembre e vedrà 12 vincitori del celebre biglietto d'oro entrare in una versione della fabbrica di cioccolato di Wonka. Sony ha comunicato che da gennaio 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console videoludiche. I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, si legge in una nota ufficiale. Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028. Solo qualche giorno fa lo sviluppatore Rockstar e il distributore Take-Two avevano confermato l'uscita nel solo formato digitale per Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come GTA, previsto per il 19 novembre. Ma la tecnologia compie passi da gigante e le novità sono sempre dietro l'angolo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

Termic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Termic 24.

0: meteo di radio Ammic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Ammic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Ammic Presidenza Nazionale. Ammic 24.

0: qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24.

0: 18 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Giallo sulla presenza di una delegazione americana ai colloqui con l'Iran in Oman, paese mediatore tra le parti. Un funzionario del Qatar ha detto alla CBS che i negoziatori americani non andranno in Oman, dove è invece già arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In precedenza la TV statunitense aveva riferito che entrambe le delegazioni avrebbero partecipato ai colloqui a Mascate sulla situazione nello stretto di Hormuz.
2: Ancora esteri, la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Poche parole mannette, quelle della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, rilanciato dai media iraniani. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre. Per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, prosegue la dichiarazione.
3: Ora in Italia resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare in carcere, con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme.
2: Tragedia nel calcio sudafricano, è morto a soli 25 anni Jayden Adams, centrocampista della nazionale sudafricana. Il giocatore aveva preso parte ai mondiali 2026 disputando tutte le gare del girone e restando poi in panchina nella sfida degli ottavi contro il Canada. La conferma è arrivata dalla CAF e dal Ministero dello Sport sudafricano. Le cause del decesso sono ancora da accertare.
3: Da domani entreranno in vigore in Italia le nuove regole che riguardano gli autovelox. Oggi infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce quali siano gli apparecchi omologati. Solo questi rimarranno attivi e potranno continuare a fare multe. Secondo Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI, a mezzanotte 2.856 apparecchi potranno continuare a fare multe e 1.204 andranno invece spenti.
2: Chiudiamo con lo sport e il ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Per i big giornata di grande tranquillità, Pogacar resta in giallo. Per la MotoGP Marc Marquez domina nel suo Sachsenring vincendo la sprint race davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Giù dal podio le Aprilia, con Bezzecchi rientrato in Italia per l'operazione alla clavicola sinistra infortunata. Ayogura chiude quarto davanti a Raul Fernandez e al leader del mondiale Jorge Martin, settimo Pecco Bagnaia.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24. Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito, e tornata con Morning Dew Donk, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Donk sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco, in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album, Million Dollar Babe, nuovo capitolo nella storia della 22enne rapper spezzina, che non le manda certo a dire, in un nuovo disco che rappresenta una dichiarazione di intenti e di indipendenza, naturale maturazione del disco precedente. Million Dollar Babe è la storia di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare conferme all'esterno. Anna ha composto le 14 nuove tracce in 2 anni tra Stati Uniti ed Italia. Altro grande ritorno, quello degli U2, che hanno pubblicato Street of Dreams, non incluso negli EP usciti nei mesi scorsi, essendo a tutti gli effetti il primo singolo estratto dal nuovo album che la band di Bono pubblicherà nel corso del 2026. L'album dovrebbe uscire attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni. In Street of Dreams ritroviamo l'inconfondibile sound degli U2. Los Angeles invece è il nuovo singolo di Blanco, che racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che l'abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresenta. Ad ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, uno dei riferimenti più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, superstar mondiali del rock, che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Nimrods e Green Day Comedy. L'album è composto da 30 tracce e contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip, e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Nimrods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle 3 date sold out allo Stadio Ferrari di Genova, Holly racchiude le emozioni dei 3 concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25° album della loro carriera, e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non credo che alla gente dispiaccia se sono presuntuoso. Tutte le rock star lo sono.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

tail.

0: ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anni ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anni ci informa, la voce della disabilità in Italia.
1: ANMIC 24,
2: la radio vera per gente vera.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: Sono le 19:46.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro. GR Almic 24. Il prossimo appuntamento domani alle 7:45. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Almic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.almic24.it.

0: Radio Amici 24. Vieni a cucinare con noi. Cucina con noi. Sì, alimenti, ricette. Cucina con noi. Gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24. Ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Lazzaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
2: Siamo qui in un'entità istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia,
3: un'emozione continua.
2: Del Leone d'Oro, siamo giunti al 78esimo anno del Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io essendo il presidente del Leone d'Oro abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema, e poi ci sono tutti gli altri settori, per lo sport, per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità. E

0: piccolo, cioè il presidente. Siamo qui nella sede istituzionale dell'AMIC per premiare il presidente, il professor Lazzaro Pagano. Veniamo qui.
1: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente il presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamato a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAD, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FINTIC, la federazione internazionale

0: al presidente Candalaresi, grazie al vicepresidente Luzzo Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti. Dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo questo conto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di anni.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente il premio

0: prossimi anni, almeno fino al 2026, dobbiamo esserci. Dovremmo esserci. E poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote, che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare, concludo, il presidente Sileno Candelaresi per chi ha voluto sì che questo premio fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianche, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
1: Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradon.
2: www.annici24.it. Annici informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Annici informa, conduce il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa
3: Annici 24, sempre
2: ogni
3: con
2: lunedì,
3: te.
2: Mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, sono su Radio Annici 24. Annici informa, la voce della disabilità in Italia.

0: Sembrano tanto lontane le battaglie in piazza.
1: Davanti alla scuola.
0: La storia del paese come queste. I traguardi raggiunti sono i capisaldi che ogni giorno guidano l'attività.
1: Tanta gente.
0: Forse è troppo presto in questi anni 2010 per fotografare in alcuni istantanei il presente storico del.

0: meteo di Radio Anvic 24.
1: Che rideva sempre proprio
0: la mattina alle ore 5, 6 e alle 9. Al pomeriggio con gli aggiornamenti alle ore 17 e alle 18. Di sera con le previsioni del giorno dopo alle ore 20 e alle ore 22.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
1: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
2: Anmic 24.

0: Dal 1956, a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, difendiamo i tuoi diritti.
2: Annic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Annic 24.

su Radio Annice 24, l'oroscopo di Marte. Vi aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

Match 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Annemic 24.

0: Lecce 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni
0: direttore
1: su 7.
0: Editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmici24.it.
2: Through the winter's ice and cold,

0: ANMIS è l'Associazione Nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
0: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sport.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.

0: conosci chi capisce. Amici24.it. Donna della tua vita.
1: Diventa sacerdote.
0: E qui ferisce la guarigione.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.

de partido.

Annice. Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.annice24.it e cerca la sede Annice.

0: direttore editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Carabone.
1: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
3: Pop slow e smooth jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Diciamo così, statistico, per quanto riguarda il sistema complesso che riguarda le disabilità e le scuole.

sistema, questo sistema di stabilità e scuola

della della della quantità scolastica, cioè, della quantità. E naturalmente sappiamo anche

senza contatti, il totale di studenti con disabilità è circa 180.000, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Mi riferisco in questo particolare momento che stiamo prendendo a campione i numeri dell'anno 2024.

anche non soltanto di studi della mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono nel nostro paese circa 220.

l'altro aspetto che oggi invece dobbiamo cominciare a rappresentare con tanta forza è che gli insegnanti e le scuole possono avvalersi sì di tecnologie e di ausili specifici, però purtroppo in alcuni ambiti territoriali mancano sia così in misura adeguata queste tecnologie e questi ausili specifici,

0: appunto da un punto di vista qualitativo. Quando parliamo di qualità parliamo di tutte quelle capacità del nostro sistema a scuola, la capacità di mettere in campo
1: Andrich 24,
2: la radio vera per gente vera. Perché

scuole del nord, mentre in quelle del mezzogiorno si ferma al 43% di studenti con loro. Quindi questa è una volta che uno studio purtroppo viene e che in generale sono tutto il nostro territorio nazionale e non consente.

0: spazio per poter bypassare.
1: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
0: Bisogna creare le condizioni per una continuità didattica significativa, importante, partecipativa, e quindi creare in questo modo gli strumenti per poter fornire alle alunni con disabilità, alle famiglie e soprattutto anche a tutti i corpi docenti, quindi fornire degli strumenti per una effettiva qualità di successo.

solo più di partecipazione ad una socializzazione che sia quanto più pregnante e più importante possibile. Con questo momento vi auguro un buon proseguimento di trasmissione, vi auguro un buon proseguimento e ci risentiamo nella prossima.

0: editoriale Nazaro Magazzi, direttore responsabile Michele Caradocchi.
1: Stai ascoltando Anmic 24.
2: Anmic, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina.

0: questo è il primo esempio, e questa è la strada che dobbiamo seguire a venire, cioè o progettare o programmare con la pubblica amministrazione. È stata una soddisfazione per tutti, rivederci tutti dopo questa pandemia, che purtroppo è stato un po' difficile, non soltanto per noi ma per tutti, non avere un confronto con altre persone più che altro. Per quanto riguarda la possibilità di notizie riguardo al sistema AMS, secondo il mio parere posso dire che sono rimasto soddisfatto sia degli interventi che sono stati messi in evidenza per quanto riguarda le notizie. È anche vero che stiamo venendo fuori da una situazione un po' particolare. Diciamo che almeno io personalmente, non essendo stato coinvolto,
1: Anmice 24

0: machine keeps turning.
1: Hatred to me. Sono contento di essere presente in questa mi auguro che continueremo a rivederci. È una bella cosa, è una bella cosa.
2: È stata una riunione molto importante per noi, ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid. Siamo veramente contenti di questo congresso.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amits24.it e cerca la sede Amits più vicina a te. Amits, dal 1956, vite

0: Radio Anni 24. Invita all'ascolto di Tecnologia. Uno sguardo al mondo dell'IT. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anni 24.
1: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

migliore se non abbiamo a nostra disposizione dati certi, concreti e in modo da cui poter fare questa ricostruzione. È un tema significativo. E allora accanto a questo stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa e in particolare del nostro ente di formazione, anche di formazione, per determinare

che la violenza di genere, la violenza su tutto, la violenza in generale va condannata, di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, questo va condannato ancora più. Certo, la condanna

0: persone con disabilità intellettiva non riesce a contrastare questa violenza o questo tentativo di violenza. E su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura delle persone, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democratica all'avanguardia, lo hanno dimostrato le azioni che in questi ultimi giorni sono state effettuate.
1: Anmic 24, Anmic 24, ascoltala anche da Facebook, cerca Anmic Presidenza Nazionale, Anmic 24.
0: Psicologica certamente, fisica.

0: cercato dobbiamo di strapparmi il cuore, perché senza non si muore.
1: E naturalmente mi sento in campo tutte le azioni di Pasqua, anche azioni di esercizio.

scuole attraverso anche un'informazione che la gente che ti ha amato tanto, sensibilizzare attraverso dei moduli che andiamo a realizzare su piattaforme, naturalmente, o anche in presenza della scuola.

0: incontro, con momenti di riflessione, con momenti di considerazione, con momenti culturali a cui vogliamo dare il massimo risalto e che daremo il massimo risalto.
1: Naturalmente, 24. Il tempo...

associazione su tutto il territorio nazionale, probabilmente denunciare mediante istituti regionali e a livello nazionale, possa svolgere la sua funzione così significativa. Questa forza ci deriva dal suo

0: attività, il sostegno, come lo
1: sono soltanto sperti,
0: come ce l'avete sempre,
1: non siamo così
0: garantito e assicurato, continueremo a chiedervelo, a dare maggior forza e maggior sostegno alla nostra azione.
1: Colpa dei miei

0: Lazzaro Pagano, presidente nazionale.
1: Chiedo adesso di essere sincero.
0: Ogni lunedì, mercoledì e venerdì.
1: Io sono questa non ne
0: alle 19,
1: vado fiero.
0: Solo su Annic 24.
1: Dimmi di riprovare.
2: Direttore editoriale Lazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Carabinieri.

0: Radio Ambic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18.15 e il sabato alle 15.15, naturalmente su Radio Ambic 24.
1: Ambic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.ambic24.it.

0: anni c'è 24%. 3, 9, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Amici 24.
1: Diventa anche tu socio Amici. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amics24.it e cerca la sede Amics più vicina a te. Amics, dal 1990.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Radio Anni 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Amic 24.
1: Amic 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: stessa vita.
1: Anmich 24.
0: Convintamente d'accordo che la legge andava introdotta e siamo convintamente concordi nel dire che era necessario attivare la

Make me.

0: tra 60 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 32.

0: 5 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: In questa particolare frangente, le persone con disabilità, al di là di tutti gli annunci, di tutta la buona volontà delle istituzioni, di tutta, diciamo, la disponibilità sia del ministro sia di tante altre istituzioni, le persone con disabilità sono cittadini inseriti agli altri cittadini. Questo non è più possibile. Non è

guardate, questo è il gioco continuo dei nostri governi, quello presente, accusa quello.

cercare di superare gli stigmati, cercare di essere uniti per questo.

consapevole delle difficoltà, consapevole delle difficoltà organizzative che in questo momento le società in generale, non solo quelle italiane, attraversano, e quindi da questo punto di vista abbiamo la necessità di sostenere con maggior forza le persone consapevoli. Con questo

0: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC.

Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annice 24.

0: è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956

Palmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Palmich 24.

siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di intitolare la sede che è nella disponibilità, la sede di Napoli che è nella disponibilità del patrimonio mondiale di Annamic, di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, il presidente Aldo Primo.

0: vissuto per tanti anni con Aldo Pini, alla presenza della famiglia di Aldo Pini, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione a livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo accolto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Annic, alla presenza anche della federazione, della FAN, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAN. È un momento significativo, noi, vi ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di sfruttare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tante altre ce ne saranno.
1: Stai ascoltando Annic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annic 24, ascoltala, guardala, leggila, www.annic24.it.
0: E tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come Annic, ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi grande apprezzamento al Presidente Provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il Consiglio Provinciale di Napoli.
2: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Pini è stato una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Pini, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crimi sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare

0: estoy bien si estás tú.
1: Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie Presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli.

0: riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
1: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANMIC e poi
2: ANMIC 24,
1: provinciali.
3: E ho capito che è una malattia,
1: quelli che stanno
3: che alla fine non si può morire.
1: Nostro padre sarebbe stato veramente
3: e ho cercato di convincermi,
1: e felice della vostra presenza qui.
3: Che tu non
1: c'è. Sappiamo e ringraziamo perché avete

0: soltanto
1: e anche la targa meravigliosa che è stata posta per cui insomma veramente ringraziamo tutti.

questa giornata fresca può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze, diciamo, dell'Anamic per un obiettivo comune, che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti, perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno.

mondiale, una zero con gli altri, il direttore responsabile.

Mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

poi si riferisce di passare.

0: che significa che io ho nella sua, formalizzazione, nella sua realizzazione, queste procedure sono abbastanza complesse, ha portato, diciamo, sulla prima
1: Armic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.armic24.it. Armic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Ben più di 15 passaggi perché un medico possa redigere il certificato medico.

E anche per la circostanza che i termini di elezione di una

0: che ne abbiamo già parlato in una trasmissione precedente, ma anche questo sta diventando un problema importante.
1: E tra 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
2: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Animich 24.
0: E terroristi, naturalmente, persone con disabilità e le loro famiglie. Ecco perché abbiamo chiesto e chiederò un incontro urgente con il ministro, con l'autorità delegata, e che questi temi dovranno essere affrontati. E così occorrerà in una serie di attori, di rappresentanti delle varie organizzazioni che fanno parte delle proposte, le organizzazioni come l'AMICI, le associazioni di categoria, le associazioni dei cittadini dovranno essere coinvolti. Io penso che dobbiamo partire immediatamente con un confronto diretto per apportare immediatamente le soluzioni. Ho sempre detto, non ripeterei, nessuna però, nessun integrismo deve rimanere inalterato nel sistema che già per si sparando le sue sanzioni e sta evidenziando tutte le sue difficoltà. Con questo termine qui l'appuntamento di oggi, vi auguro

0: Cesaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradon.
1: Diventa anche tu socio Amici. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amics24.it e cerca la sede Amics più vicina a te. Amics, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Stefani e il presidente nazionale dell'Inps e hanno partecipato, hanno illustrato la loro relazione, una bellissima relazione, alcuni relatori sul piano nazionale di ripresa dei residenza.
1: Al Match 24, la tua radio, la tua voce.
2: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18.15 e giovedì alle ore 12.15 su Radio Anmic 24.
0: Dalla definizione di enti del terzo settore a quelli che sono gli enti che possono essere definiti tali e quelli che invece verranno esclusi dalla definizione, dalla qualifica di enti del terzo settore. E quindi si è parlato di registro unico nazionale che possiamo dire che costituisca il pilastro della riforma del terzo settore. So long, registro unico nazionale che quando sarà operativo, perché ancora non è completamente formato, ma quando lo sarà, quando entrerà in vigore, in esso confluiranno tutti gli enti del mondo non profit tutelati dal legislatore, i quali potranno accedere alle varie agevolazioni e economiche. Ancora abbiamo parlato di adeguamento degli statuti e insieme all'adeguamento degli statuti al

0: miracolo soltanto che ne veniamo fuori, perché purtroppo per noi è stato pesante, non soltanto per la provincia di Pesaro, ma per le sedi provinciali di tutta Italia. E altro di questa sincerità, sono contento di essere presente in questo convegno e diciamo che mi auguro che continueremo a rivederci più spesso. È una bella cosa, l'ANVIC è una bella.
1: È stata una riunione ANVIC molto 24. Importante per noi, ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid. Siamo veramente contenti di questo congresso.

0: consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli.
1: Annic, con dal 1956, iscritti. A tutela delle
0: Posizione
1: persone con disabilità.
0: 10,
1: L'Annic è presente in tutta
0: iscritti.
1: Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Per le L'Annic è inoltre presente
0: iscritti.
2: Nelle commissioni mediche
0: Posizione
2: per l'accertamento dell'invalidità
0: Anfas
2: civile ASL e INPS. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te.
0: Iscritti.
2: Annic, difendiamo i tuoi diritti.
0: Posizione numero 6. Diversamente
3: diventa
0: disabile,
3: anche tu
0: con 816
3: socio
0: iscritti.
3: Presso le nostre sedi presenti
0: Posizione
3: in tutta Italia troverai competenza, professionalità,
0: Paralimpico,
3: tutela ed assistenza sulle leggi e sulle
0: iscritti.
3: Iniziative in ambito della disabilità.
0: Posizione
3: il costo
0: numero
3: della tessera
0: 4,
3: annuale è di €47,80.
0: Visita
3: il sito www.annic24.it e cerca la sede
0: Associazione
3: Annic
0: Nazionale
3: più vicina a te.
0: Italiani,
3: Annic,
0: con 3.626
3: iscritti. Difendiamo
0: Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4.920 iscritti.
4: Annic
0: Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Annic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic.

0: Ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Anmic dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
3: La persona disabile e le sue esigenze nel contesto dei cambiamenti sociali, culturali e legislativi in corso. L'evento è stato fortemente voluto e organizzato dal professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale del Consiglio. Ha visto la partecipazione del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

0: Radio Annice 24 presenta Trend, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

nostra luna nasce così, vedo che vita ha. Credo per l'innocenza tu stanotte c'è chi

前路繁忙。

La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.armic24.it.

La notte di Anmic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino. Possiamo farcela, ma solo

concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalla società, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno

0: livello presidenziale formato in tutte le regioni italiane che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbiamo totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle cose, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase regina. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare, è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri, perché restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
1: Grazie al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai presso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANNIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande ANNIC lavoro 24, dei nostri,
2: la radio sulla disabilità.
1: E anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale come le
2: ANNIC24.it.
3: Finalmente il concetto di rete ANNIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono in

Che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire il fatto, se no rimane carta bianca.

Speriamo che si concretizzi, perché altrimenti qua, la mia paura è che l'IMS voglia andare verso un concetto di valutazione monografica dell'accertamento. Questo è un

0: Diventa anche tu socio Amici. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amici più vicina a te. Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Amici 24, invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
2: Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Amici Magazine, il loro portale di informazioni sulla disabilità. Quest'oggi parleremo di quelle che sono le
3: Amici 24,
2: la famosa legge 112 del 2016. Dopo di noi parleremo degli anni 80, di quello che hanno vissuto le persone con disabilità per poter vedersi riconoscere

Match 24. Ospite in studio il professor Nazaro.

tante speranze erano riposte in questa legge, tante aspettative, migliaia di famiglie avevano riposto in questa legge. A noi apparve subito una legge che, per la verità, presentava alcune contraddizioni, così come presentava alcune elementi di criticità. Naturalmente rappresentammo questo sia al Parlamento sia nelle varie

0: sanno.
1: Annemic 24.
2: Just a photograph of yesterday.
0: E naturalmente questa è l'aspettativa.
2: And all its edges folded in the corners faded sepia brown. And yet it's all I have of our past love. A postcard to its ending.
0: Creare ancora più, diciamo, delusione nelle persone che avviano un progetto, ma

0: time it's for good, and we'll love us once again. And you need me.
1: L'altro aspetto che ci preoccupa fondamentalmente è che le persone con disabilità

0: Detto questo, qual è la nostra proposta?
1: Presidente Pagano, del tipo di

0: Alessandro, De Caterina, tutta di distanza. Vediamo una bellissima parte.
1: Io credo che il progetto di vita in realtà come uno strumento veramente che può non solo accompagnare le famiglie in una scelta di un percorso che tante volte è uscito un po' con angoscia, penso che sia un modo per poter davvero rendere le persone con disabilità autonome.

0: che guarda le preferenze in condivisione anche con la famiglia e che guarda al loro futuro. Certo, anch'io credo che debba essere costruito nel durante noi.
1: Presidente Pagani, ma anche noi

naturalmente all'inizio abbiamo già sviluppato anche quando si parla di bilancio, noi chiaramente con una qualità di vita, per noi accedere liberamente naturalmente con le condizioni lavorative.

0: della disabilità, rispetto alla valutazione multidimensionale del quindi una qualità di vita che si basa sull'inclusione scolastica, che si basa sull'inclusione lavorativa, che si basa su una qualità di vita per le persone, l'accessibilità, la mobilità, la fruibilità, diciamo così, del l'abbattimento delle barriere architettoniche e perché no, anzi, ancora prima, delle barriere culturali, che molto spesso si frappongono proprio per una vita pienamente dignitosa nel durante noi, come diceva il ministro, si frappongono oltre alle solite barriere, le difficoltà di accedere al mondo del lavoro, la difficoltà e le difficoltà che ancora oggi incontriamo nell'ambito del pieno inserimento scolastico di tante nostre alunne e alunni con disabilità, ma naturalmente l'abbattimento anche delle barriere culturali che molto spesso si frappongono in modo ancora più marcato tra la piena inclusione delle persone con disabilità e la fruibilità di quella che è una vita di dignità. In ultimo, e non mi voglio fermare qui, soprattutto per anche fare un piccolo appunto, riguarda proprio anche la, la rivisitazione delle pensioni di invalidità, soprattutto per gli invalidi parziali, ma anche per gli invalidi totali. Qui bisogna fare un grandissimo sforzo. Sappiamo bene che ci sono da fare degli sforzi finanziari non indifferenti, ma voglio ribadire che le nostre persone con disabilità oggi in Italia sono 4,5 milioni e se li rapportiamo anche alle loro famiglie diventa una fascia di cittadini che si sviluppa su intorno ai 10%. Penso che sia una fascia di cittadini che il Parlamento e le istituzioni devono fare.
1: Bene, Presidente Pagano, ascoltiamo un'altra parte.

intelligenza delle persone con disabilità e nel percorso di vita autonoma e indipendente, prima di tutto, ma anche per garantire quell'integrazione sociosanitaria che diciamo mette a disposizione del progetto stesso di vita la possibilità di attingere a più fondi per garantire che una persona non solo si debba curare in un primo momento e poi magari si pensi alla qualità della vita in un secondo, una persona che è unica e ha bisogno di tutto il contesto ogni giorno, che sia di relazioni, di affetto e anche poi ovviamente rispetto alla formazione, all'inclusione lavorativa, alla qualità della vita e dei servizi anche sanitari e sociosanitari.

che fonderà deve diventare un fondo strutturale, non può più essere soggetto alle decisioni più o meno politiche di una parte o dell'altra parte politica nel momento in cui si va a redigere la legge di bilancio. Noi siamo pienamente in linea con quanto il Ministro ha rappresentato, la nostra collaborazione è totale, sarà massima e diciamolo anche partendo da quell'osservatorio che già di Andiamo, proprio perché la nostra associazione, essendo così

0: con, rispettando le rispettive funzioni, che è naturalmente il via collaterale con il ministro innanzitutto, ma con tutte le sue.
1: Guardiamo l'ultima parte dell'intervento del ministro Alessandro Locatelli, ministro dell'Università, intervenuto durante il secondo convegno nazionale sul dopo.
2: Della 112 dopo di voi come un punto di partenza, un ottimo punto di partenza, perché prima non c'era nulla, ma adesso abbiamo bisogno di

0: e cioè di portare il progetto di vita preteso così come i piani individuali previsti.
1: Almic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.almic24.it.
0: La vita autonoma e indipendente di una persona. Naturalmente c'è anche un lavoro da fare di diffusione sui territori. Io adesso sto andando a Stato, la settimana prossima sarò in campagna, credo che ci siano dei territori nei quali noi abbiamo bisogno di sbloccare, di far capire che questi percorsi realmente possono essere utilizzati e un percorso appunto per il futuro di tutte le persone con disabilità.

9 anni, abbiamo in questo momento una proiezione politica che ci dà la possibilità di guardare a lungo termine una legislatura che possa durare 5 anni e che per questo consentirà di portare sul tavolo e nell'agenda del governo e del Parlamento tutti i temi che riguardano la disabilità, la tecnologia e la disabilità. Certamente con la versione della legge 227 del dicembre del 2021, la legge della disabilità, sicuramente molti passi potranno essere fatti perché quella legge forse doveva essere prima quella legge, quella 112, oggi abbiamo questa legge e cerchiamo di renderla operativa quanto prima.

0: chiama Rico
1: Alionso.

e le regole per poter usufruire quello. Innanzitutto per poter accedere a questo beneficio economico, la persona deve avere percentuale dal 74 al 92% in caso di patologia di assenza di invalidità, e l'importo è pari a 291,60 euro. Attenzione, per accedere a questo beneficio economico è necessario rispetto ai due criteri: primo, essere in una fascia di età tra i 18 e i 66 anni, e il secondo, non superare il limite di reddito lordo annuo pari a 5.010,63 euro. Quindi, per poter accedere a questa misera pensione, passando termini, bisogna rispettare questi requisiti. Nel caso in cui invece la persona abbia ricevuto dalla commissione medica un verbale di invalidità con il 100%, l'importo pensionistico della pensione sarà di 291,60 euro. Sì, esattamente lo stesso importo, però la variazione è nel limite di reddito, che non è più di 5.010 euro previsti per chi ha una percentuale tra il 74 e il 99, ma parliamo di 17.050 euro e 42 centesimi. Ovviamente ricordo che questa prestazione, nel caso

il tema dell'aumento delle pensioni di invalidità e di invalidità parziale anche è fondamentale. Io credo che questo

0: e quindi la strada che si può intraprendere è sicuramente questa.
1: Bene, queste sono le parole del ministro dell'università Alessandro Locatelli. Non spetta a me dar giudizi o valutazioni, se non augurarmi che l'intervento del governo sia immediato. Voglio ricordare le pensioni, gli aumenti delle pensioni di vita civile, l'AMICE è sempre stata anche da sola l'unica voce a farne richiesta negli anni passati, e nel 2008 l'AMICE da sola propose una raccolta della famosa pensione popolare, perlomeno una proposta che è attualmente al governo, ma chissà che fine abbia fatto dal 2008 ad oggi. Speriamo che le parole del ministro Locatelli, oltre di essere impegno e buono auspicio, siano realmente risolute di questa problematica che ormai va avanti da diverse decennità. Questo è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo la settimana prossima, stesso giorno, stesso orario, stesso canale.
2: AMICE informa.

0: Azione sulla disabilità a cura dell'ANVIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANVIC 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANVIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANVIC 24.
1: ANVIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

ですね。

su Annich 24. Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile

Amici 24.

0: Diventa anche tu socio AMMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.ammic24.it e cerca la sede AMMIC più vicina a te. AMMIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di AMMIC Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità dell'AMMIC, l'ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978. Quest'oggi parleremo della legge delega

0: parleremo anche del ruolo dei caregiver. Lo faremo insieme al presidente nazionale AMIC, professor Lazzaro Pagano, in studio con noi, ma ascolteremo anche l'intervista al ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. A seguire parleremo degli anni 90, visto dal mondo della disabilità, un mondo importante, un mondo parallelo, che ha dovuto combattere per doversi veder riconoscere alcuni diritti. E sottolineo il termine alcuni. Ed infine, per concludere, nella nostra consueta rubrica dell'approfondimento, parleremo della legge 68-99 e avremo modo di parlare direttamente al ministro quali sono le motivazioni per le quali le persone disabili hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro, nonostante esista una legge a loro tutela, e cioè la legge 68-99. Tutto questo subito la sigla.
1: AMIC Informa Magazine, protocollo di informazione sulla disabilità a cura dell'AMIC.

0: 24.
1: Ed eccoci ritrovati in studio subito dopo la sigla per parlare con il professor Zero Pagano, presidente nazionale Anilic dei Carabinieri. Innanzitutto ben trovato, presidente.
2: Grazie per l'invito e ben ritrovato.
1: Presidente, molto spesso si sente parlare di caregiver e caregiver familiare. Qual è la differenza? Che tipo di compiti
2: oggi

magari anche la distinzione per magari la pochissima non esiste, ma la disabilità grave è definita dalla.

0: proprio figlio o un proprio genitore ricade solo ed esclusivamente sulle spalle del genitore, se esiste un figlio, del figlio se esiste. E naturalmente il cultura per noi familiari è fondamentale, perché oggi noi ci troviamo innanzitutto purtroppo tante mamme devono abbandonare il proprio posto di lavoro per poter assistere il proprio genitore, per il proprio genitore. Questo non è possibile, più le donne che imparano una situazione per rinunciare sia alle proprie aspirazioni lavorative, ma per rinunciare anche ad una vita quanto più numerosa. E naturalmente dobbiamo fare la distinzione tra che vive familiare e che vive, perché per noi diventa fondamentale il riconoscimento giuridico che vada a tutelare le famiglie, perché le famiglie non sono più in grado di sostenere questa situazione che si è aggravata particolarmente dopo la crisi, con la crisi pandemica e dopo la crisi pandemica. Quindi di fronte a tutto questo, per noi diventa fondamentale la difesa del diritto alla famiglia, ma definire assolutamente l'aspetto che riguarda l'aspetto giuridico della figura del diritto alla famiglia. Per noi è fondamentale.
1: Presidente, la tutela giuridica è uno dei problemi che è stato evidenziato anche dal ministro per le disabilità Alessandra

次第みたいな。

0: possibilità di sette anni in Cizia e fermo l'iter parlamentare che è bloccato proprio per il riconoscimento delle persone. Ma vi è l'aspetto molto importante che si assunta la responsabilità di seguire un percorso che possa anche eventualmente pensare il Parlamento, ma essere un'iniziativa del governo. Ma io oggi dico al ministro, lo dico al Parlamento, lo dico al governo, oggi noi siamo in presenza di un governo politico che esprime una maggioranza molto forte, quindi significa che non sarà il passaggio parlamentare, perché è sempre più opportuno un passaggio parlamentare piuttosto che una struttura governativa, perché la struttura governativa è un'emergenza, certamente è importante per il governo.
1: It's been a beautiful morning. What a morning. Great morning. It's a great morning, man.
0: Dobbiamo cercare di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po' di andare a un po'

0: 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
1: Gli anni 90 rappresentano un decennio di forti mutazioni politiche e sociali. L'Italia è in recessione tra una pesante crisi finanziaria e un debito pubblico e una spesa raddoppiati dal 60, mentre all'estero si assiste alla guerra del Golfo, alla disgregazione dell'URSS e alla sanguinosa guerra civile nei Balcani. In un clima segnato dalle divisioni, l'ANVIC decide di fare squadra. L'associazione inizia il decennio portando avanti la grande battaglia per il ripristino delle commissioni nelle USL e per l'eliminazione delle commissioni mediche militari. Il lavoro dei riconoscimenti di invalidità era ormai quasi del tutto bloccato. Nel 94 invece si tiene a Roma una manifestazione con l'ICE e ENS che impedisce che l'indennità di accompagnamento sia vincolata al reddito familiare e più avanti c'è una serie di iniziative sulla revisione dell'accertamento dell'invalidità. Africa, sulla fine dell'apartheid con l'elezione di Mandela, in Italia la politica vive il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Si diceva del fare squadra, proprio in questi anni nasce la FAND, federazione tra le associazioni nazionali dei disabili, ANVIC, ENS, WIC, ANMIL e ULS. Si inizia a ragionare come forza unitaria e al Pala Euro va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di disabili. Caso a fine decennio arriva uno dei traguardi più importanti per l'ANVIC, il varo della legge 68.

0: dopo questa brevissima critica che riguarda gli anni 90, storia del mondo delle persone con disabilità, le battaglie, la ricerca della tutela dei propri diritti, un qualcosa ovviamente che non è passato inosservato ad Amnic, che è stata protagonista proprio in quegli anni.
1: Ma io ripeto, gli anni 90 sono

fiorato degli occhi. La legge è più forte, la legge degli occhi. Certamente oggi ha bisogno di una sistemazione, una risistemazione, un aggiornamento.

0: ad oggi, a distanza di 30 anni, ben venga, diciamo così, la nuova legge quadro sulla disabilità, la legge delega, la 227. Accessibilità ai diritti e prestazioni assistenziali. Vi è evidentemente una distanza tra nord e sud. La legge delega riuscirà ad omogeneizzare queste differenze? Ascoltiamo le parole del ministro per le disabilità, Alessandro Locatelli.
1: Voglio farlo in maniera condivisa con chi comprende, competente e ogni giorno si confronta con questi temi. Dall'altra parte abbiamo anche gli altri decreti attuativi, quello sull'istituzione del garante, che mi auguro insomma di poter portare già a gennaio in Consiglio dei Ministri, che sta facendo l'iter di confronto delle varie commissioni, poi farà un iter di confronto anche ministeriale. Poi c'è il decreto attuativo per la semplificazione, l'accessibilità nella pubblica amministrazione, che è importante. E poi c'è quello sulla commissione che verrà istituita per analizzare i LEPS, perché dobbiamo analizzarli dal punto di vista delle autonomie regionali, come avete sentito.

0: in alcuni territori non arrivano al punto finale, che magari il percorso è di riparto, passa per la regione, passa per gli ambiti, ma non sempre arriva ai cittadini.
1: Presidente Pagano, il ministro Locatelli ha evidenziato nell'ultima parte del suo intervento che non sempre questi servizi arrivano ai cittadini. Ecco, una frase abbastanza importante, oltre ad aver

cosa molto. Io ho avuto modo nella settimana scorsa di sentire una seconda, ho espresso al ministro

0: Qualche cosa al centro, da dove da una parte ci sono il mondo associazionistico e le persone con disabilità, dall'altra parte c'è il mondo politico e il mondo istituzionale, e naturalmente se poi il garante deve, diciamo così, se dobbiamo avere anche esperienze dei vari garanti che si sono succeduti sui territori, soprattutto con il garante regionale, naturalmente non molta, diciamo, c'è molta, siamo molto scettici su questa situazione. Certamente
1: Anmice 24
0: dobbiamo continuare a lavorare perché questo rapporto sia migliorato e naturalmente definisca con chiarezza il ruolo stesso di questa nuova figura che andiamo ad introdurre nel nostro ordinamento. Forse per noi non c'era bisogno di dover individuare assolutamente il garante della disabilità, avevamo un ministero della disabilità, potevamo rafforzarlo significativamente, renderlo, diciamo così, ancora più pregnante rispetto alla funzione e al ruolo che svolge oggi. Dall'altra parte c'era la possibilità di individuare nelle associazioni più rappresentative un tavolo di concertazione, cioè delle persone più rappresentative che già oggi partecipano al tavolo degli incontri, delle concertazioni.

0: invitato così per questo.
1: Grazie Presidente Pagano per essere stato qui con noi.
0: Grazie.

0: questa puntata direttamente sul nostro sito anwich24.com o anche sul nostro canale YouTube, semplicemente cercando anwich24. Non andate via, perché adesso parleremo con il ministro per le disabilità Alessandro Locatelli della legge 6899, quali sono le motivazioni per cui attualmente le persone disabili hanno enormi difficoltà a poter trovare un posto di lavoro, e parleremo anche di cosa ritiene di fare in merito a una rivisitazione totale della legge 6899. Tra pochissimo
1: diventa anche tu

Ed eccoci ritrovati in studio dopo aver ascoltato le parole del professor Gianzalo Pagano, presidente nazionale AMIC, e l'intervento del ministro per le disabilità Sandro Cucatelli su quelle che sono le tematiche legate alla nuova figura, il garante per le disabilità, alla legge delega.

precedentemente in una nostra puntata, ma quest'oggi abbiamo un'intervista con il ministro Luca Zaia per comprendere quali saranno le iniziative che il suo ministero tenderà a porre in campo per risolvere il problema, e cioè dare la possibilità alle persone con disabilità di poter trovare

0: 力啦，所以为什么会呢？一代人那里就是上海的人去罗兰的，你把父母的训练过来到中国女儿那里就是上海的女儿去，他们的给你发达的去上面的一个视频。La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento.
1: Annamice 24.
0: Molto importante che quando parliamo

0: completamente
1: virtuali,
0: nuovi lavoratori che devono imparare anche le categorie. Credo che sia abbastanza chiaro, non solo per i destinatari, ma proprio per

significa avere anche il rapporto dei lavoratori aderenti a queste proprie il datore di lavoro sia del pubblico che del privato dello stesso. Stiamo parlando di aziende, l'azienda o lei abbia al suo forza lavoro abbia

l'auto passata importante di l'auto scandinavo si spacca viene la fine per quel dentro quegli quando hai provato da 30 a 50 dipendenti personali. Ultimo passaggio è per le aziende da 10 si apre dei dipendenti superiori a 50 unità. In quel caso vi è proprio una percentuale di riconosciuta il 7% delle persone che devono essere in 7 capacchini. Allora, capite? Ma che sei?

invece di essere rinnovata, attualizzata, molto tempo, perché anche il punto di vista rispetto alla convenzione della disabilità si è innovato e ha cambiato il significato. Quindi abbiamo bisogno in questo caso ancora in maniera più specifica e tecnica proprio di capire dove andare a migliorare la norma, sia dal punto di vista della strategia del centro dell'impiego con l'inserimento del singolo in un'azienda, ma anche dando spazio a tutte quelle altre realtà che si autoproducono il lavoro anche attraverso insomma realtà sociali importanti, ma che effettivamente danno la possibilità a ragazze e persone con

0: mondo del lavoro è un mondo che ha una serie di difficoltà, immaginate che perché ci sia una persona con disabilità accertata. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana alla stessa in lo stesso canale, nello stesso canale.
1: Annice 24.
2: Annice 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Annice. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Annice 24.

Ed eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Italia con te. Quest'oggi ci troviamo sul lido balneare dell'Anmich, la scogliera di Salerno. Un lido nato nel lontano 2007, super attrezzato per le persone con disabilità. Il binomio costante di questo lido balneare è la professionalità, la competenza, ma soprattutto il cuore dell'Anmich, quel cuore che ti permette di portare avanti una serie di iniziative con l'attenzione vera alle persone con disabilità, perché molto spesso non ci si rende conto quanto possa essere importante essere vicini alle persone, ma con i giusti modi, in maniera adeguata. Questo lo fa l'Anmich, ma ci fermiamo un attimo perché è importante. Quest'oggi, giornata di inaugurazione del lido balneare Anmich, la scogliera di Salerno.

ascoltando la voce delle persone, solo ascoltando le necessità delle persone, si potrà creare un grande servizio per le persone con disabilità. Amnic lo sa, lo ha sempre saputo ed è per questo che oltre alla professionalità e alla competenza l'Amnic ci mette il cuore.

vive una cosa decente, però il problema, il fatto è che hanno, su questa struttura c'è bisogno sempre di adeguamenti annuali e quindi noi abbiamo bisogno anche di forze anche economiche e finanziarie giovani, e per la verità i nostri associati sono molto vicini, quindi cerchiamo di andare avanti.

frutto di questa notevole iniziativa, dove dico sempre si dice ancora di nuovo si dà la dignità ai tutti di poter godere del mare, della nostra splendida città di Salerno, e quindi di poter godere

questo stabilimento balneare è partito nell'anno 2007, fino ad oggi portava ad alti livelli, uno stabilimento senza barriere architettoniche. La struttura balneare La Scogliera offre tanti servizi, come

L'AMMIC è nata nel lontano 1956 e da allora non si è mai fermata, combattendo sempre a fianco delle persone con disabilità. Oggi attualmente presente in tutte le regioni italiane con i suoi comitati regionali, ma anche in 104 sedi provinciali, per non parlare delle migliaia di delegazioni. Presente all'interno delle commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, sia dell'ASL che dell'INPS, è la prima associazione riconosciuta per la rappresentanza della categoria degli invalidi civili, ma soprattutto è la prima associazione per autorevolezza e soprattutto rappresentatività. Infatti l'AMMIC conta tra i propri soci oltre 150.000 iscritti, che fanno di lei la prima associazione italiana che rappresenta

Anche quest'anno, benché le investizioni dovute alla Covid, quelle della crisi pandemica, anche quest'anno

primo dei premi di 70 saranno i premi del progetto individuato, dipendenti dopo di noi e in funzione lavorativa.

Siamo in direzione dell'Italia, però tengo a precisare che dal 1° di giugno non esiste una rete associativa di la sede centrale di Fortitudo.

potranno essere evidenziati ancora in modo più di testo e comunque a rispetto di questa legge l'unica cosa che non è in discussione è la presenza di tutti, in particolare gli anni, anche se la vita delle commissioni siano sì, se dovessero essere per commissioni AS o commissioni. Quindi oggi è una giornata importante per noi, stiamo ripartendo, veramente anche ci hanno mai abbandonato per questo, siamo sempre stati campo, partendo da Bolzano per venire a Palermo, nei momenti accorti difficili siamo sempre stati presenti, abbiamo sempre saputo tutelare in maniera più che significativa le tante persone con disabilità e le loro famiglie che purtroppo hanno vissuto.

0: quest'anno è riuscito a far decollare questo progetto. Ma naturalmente sa bene che c'è un accordo tra di noi, finché io sono
1: amici 24
0: di questa associazione, questo progetto terminato a questo progetto. Quindi con molto piacere oggi sono qui a Salerno, vi auguro una bellissima giornata, ma naturalmente l'augurio è di una stagione balneare altrettanto serena, felice e spensierata per certi aspetti. Ne abbiamo bisogno, poi a settembre ripartiremo con gli altri temi che non possiamo certamente abbandonare e naturalmente dobbiamo continuare a monitorare, a trattare e a rappresentare. Grazie e buona giornata.

culturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le

Speriamo che si concretizzi, perché altrimenti, guarda, la mia paura è...

0: I love you, girl.
1: Music Express. I'm doing it. Il viaggio con la musica. L'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Amici 24.

quasi tutti gli accertamenti, diciamo, agli atti, ma soprattutto anche moltissimi verbali. E questo è stato soprattutto un vantaggio per alcune categorie particolarmente fragili, cittadini, per esempio gli oncologici, che nel

0: spettacoli da delle convenzioni con ospedali pediatrici d'eccellenza, parlo del Gaslini di Genova, del Medico di Firenze e del Bambino Gesù di Roma, quindi con la possibilità a questi piccoli pazienti di poter usufruire direttamente tramite questa certificazione si data del pediatra, quindi avere un accesso ai benefici sia economici che di altro tipo. Parimenti questo è stato fatto con i pazienti oncologici, se pensiamo che l'istituto ha menzionato stato dei protocolli di convenzione, ad esempio con l'IFO Roma, con il Gemelli. Anche qui chiaramente è stato un aspetto fondamentale, quello di avere una certificazione esaustiva direttamente da parte del specialista che aveva in cura il paziente. Noi adesso stiamo ottenendo punti importanti, cercando chiaramente di spingere, per esempio attraverso quello che è stato l'iniziativa del legislatore, cioè l'articolo 29 ter della legge 120, che ha dato la possibilità appunto di poter redigere agli atti, non disturbare in alcun modo il cittadino in quelle condizioni chiaramente gravi e che quindi avrebbero posto comunque il paziente in una condizione molto difficile. E stiamo oggettivamente proponendo sempre di più la possibilità di avere questa certificazione introduttiva in questo ambito di pazienti particolarmente e quindi di allargarla in fase
1: nazionale. Grossa occasione soprattutto per i finanziamenti e l'impegno economico che arriva dall'Europa. Avremmo preferito un impegno più allargato.

handicap e disabilità, il problema dell'istruzione, dell'inclusione scolastica e del lavoro, la connessione tra questi due aspetti sarebbe stato oggetto di un'attività.

一个零一个零一个输出来。

effetti i centri per l'impiego sono quelli del nero dei pubblici amministrazioni che diciamo cercano.

sono novità di rilievo, nel senso che non è cambiata la legge che porta agli accertamenti, è modificato invece in modo sensibile quella che è la prassi prodotta da un comportamento concludente dell'INPS durante la pandemia, che poi si è trasformata in una vera e propria norma di legge, quella dell'esame sui piatti. Il non visitare più l'invalido che fa la domanda, ma limitarsi semplicemente a valutare gli atti a disposizione e quindi emettere poi un giudizio. Questo cosa comporta? Comporta innanzitutto che il disabile non è in condizione di affrontare un'adeguata documentazione medica tesa a dare esattamente di quella che è la patologia. Dall'altra parte c'è la totale assenza del medico di parte, al quale nessuno si è chiesto che fine abbia fatto. Il medico di parte non c'è più. Perché? Facendo l'esame sui piatti non viene invitato, perché all'invalido non viene chiesto di potersi portare un medico di parte, perché non c'è l'esame diretto. Questa è una delle grandi strutture di questo nuovo futuro. Qualcuno pensa si tratti di una legislazione d'emergenza, ma in effetti è proprio stato inserito una regolare norma di legge, e di conseguenza l'emergenza nulla è effettiva. Quindi ce la terremo finché il legislatore non deciderà di abrogarla. Anzi, per l'INPS è diventata obiettivamente un modo come smaltire l'oltre 1.800.000 pratiche, di cui 400.000 pratiche di revisione, che stanno mettendo in serie difficoltà l'istituto, e di conseguenza la pratica è molto ma molto spinta. Sì, è vero, quando dietro invito, che a volte viene effettuato per sms o per telefonata, l'interessato non si presenta, poi arriva la raccomandata con l'invito a visita effettiva, l'invito formale riportato che si ha il diritto di farsi assistere dal medico di parte. Però laddove ciò non avvenga e laddove invece l'interessato preoccupato a seguito di telefonata si precipita a depositare qualsiasi atto abbia a disposizione, a volte non ne ha proprio.

0: L'accertamento ci rendiamo conto che avviene solo sulla base del certificato medico inviato dal medico online, quindi in assenza di qualsiasi supporto clinico obiettivamente.
1: Un convegno veramente efficace, con cose veramente serie e che si possono attuare. Un grazie alla Giunta e al direttivo dell'Animis nazionale. È un grazie in particolare al nostro presidente Nazario Pagano, che ha coordinato magistralmente questi 3 giorni di convegno.
2: Anche ora una volta Anmi ci ha dimostrato di essere presente sul territorio e di essere a difesa dei disabili. Il fatto di rivederci qui di nuovo, stiamo secondo me procedendo a una riprogrammazione anche delle nostre attività in funzione di quello che sarà il futuro per la disabilità in Italia, e su questo credo che l'associazione svolgerà un ruolo non indifferente.
3: Dopo tanto tempo di chiusura è stata un'ottima iniziativa, temi importanti che si sono affrontati, di facile, di spessore, di qualità, e speriamo di andare avanti così su questa strada.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
3: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: Ben ritrovati a questa nuova edizione di ANMIC Informa Magazine, il rotocalco di informazioni sulla disabilità, un progetto organizzato dalla redazione ANMIC 24 in collaborazione con ANMIC, l'ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, riconosciuto per decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre del 1970. Quest'oggi parleremo di scuola, dell'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità e lo faremo con il nostro ospite in studio, il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC, e il ministro per la disabilità Alessandro Lopez. Poi arriveremo insieme un'ultima manifestazione di 2000 anni bruciati

sigla con il nostro ospite, il professor Marziano Pagano, presidente nazionale AFCI. Ben ritrovati a questo appuntamento e un saluto caloroso a tutti i nostri

cosa che è avvenuta oltre 40 anni fa e che chiaramente ci inorgoglisce, perché il nostro è stata la nostra, o il nostro paese, rispetto alla nostra nazione, è stata la prima nazione in Europa ad abolire le cosiddette classi. E naturalmente avevamo un grande vantaggio rispetto a tutte le altre nazioni, proprio in tema di istruzione scolastica. La normativa italiana fu immediatamente presa a modello di tante altre nazioni. Purtroppo poi nel corso degli anni vi è stato un forte rallentamento, soprattutto scontrandoci perché vi è stata una, un scontro soprattutto nell'ambito delle patrizioni che è stata presa e nella la evoluzione stessa del progetto. Oggi possiamo dire che

0: ci metti.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
0: Riguardo ai temi, riguardo ai programmi, riguardo anche agli insegnanti di sostegno.
2: Presidente Pagano, in questi ultimi tempi sono stati introdotti nuovi modelli PEI. Quali sono le criticità che come Anmic avete riscontrato?
0: Purtroppo in quest'ultimo periodo è stato introdotto il nuovo modello PEI. Noi come associazione e come federazione avevamo dato un parere positivo a quel tipo di modello dopo diversi tavoli di confronto e dopo diverse modifiche che erano state apportate. Per altri motivi delle piccole associazioni sono, diciamo così, intervenute impugnando quel provvedimento in sede. Il TAR dell'Assemblea non ha avuto la data e quindi è stata una sospensione dei diritti europei che ha causato non poche difficoltà. Quelle che erano le nostre idee in quel momento, non privo di difficoltà nella redazione, nella redazione, ha dato una ragione a quella che era stata la nostra valutazione. Certo, oggi dobbiamo aspettare le nuove valutazioni che arriveranno con la redazione del modello PEI, che verrà poi una redazione, quindi una messa a punto delle modalità del modello PEI, detto piano educativo individualizzato, quindi bisogna capire un certo percorso dell'anno scorso, quindi aspettiamo anche la prossima tornata per capire se effettivamente quel modello è stato recepito pienamente da tutte le componenti, diciamo così, e da tutti gli attori che fanno parte che partecipano al processo inclusivo. Noi come

0: mobili con disabilità e anche la formazione degli stessi insegnanti. E in questo tavolo, anche in questo caso, il confronto tavolo che sia condiviso con il Ministero dell'Istruzione.
1: Gli insegnanti di sostegno e la loro formazione è anche un punto importante per il Ministro Locatelli. Che ne pensi?
2: Fondamentale e quello di

giova alle alunne e agli alunni di disabilità, ma giova a tutta la nostra generazione scolastica. Vorrei terminare con una, diciamo così, con la persona che è il tuo compagno di banco, sia una persona di disabilità, la grande opera che è stata sviluppata su questo tema, naturalmente sta dando un po' di tempo, però ripeto, la

scuola che deve essere un momento di formazione per le nuove società, diventa di una indispensabile.

la continuità didattica, la stessa capacità degli insegnanti curriculari di includere nei propri percorsi formativi anche l'alunno e l'alunno con disabilità, questo consentirà effettivamente di porre un serio e

Vediamo.

0: finire le persone in rappresentanza degli amici in piazza per dire no agli scarichi previsti per una più corretta applicazione della legge 68 del 99 per il collocamento alla donna. Sono anni di grande fermento e di battaglie per l'associazione, a partire dall'approvazione del 2004 della legge che istituisce l'amministratore di sostegno per le persone con disabilità. Nel mondo si assiste al nuovo codificato di una paralisi alla guerra con il Pakistan e alla nuova invasione degli Arabi, cercando di possedere armi di distruzione di massa. L'AMIC si concentra come sempre sulle fasce più deboli, festeggia il 50° della sua fondazione. Poco dopo fa partire una grande campagna nazionale sulle pensioni degli invalidi. Sono oltre 300.000 le firme raccolte per presentare una proposta di legge legislativa popolare che equipari le pensioni degli invalidi civili alle pensioni minori e per avviare tutta la legislazione del Parlamento.
1: Presidente Pagano, gli anni di 2000 sono stati molto importanti per l'AMIC e per la sua rete associativa. Gli anni 2000 sono

这一点意义，其实只有你可以从吃饭的这个电影中挂住那么几个就是关掉这个事情。去看grandissima massa，去看grandissima massiccia，diciamo così azione rivendicativa ma soprattutto di protesta del mondo associazionista e della disabilità, hanno necessità di interpretare, di dare

processo já continua, devo muito puxar quase ao limite e ao extremo delle forze, riuscirono a evitare, naturalmente facendo cambiare idea alla politica di allora, fecero cambiare idea su due tutti quegli obiettivi che volevano raggiungere. E naturalmente questa azione per farci da seguito anche a quell'azione che nel 2008 hanno deciso prese proprio per una iniziativa per proporre una legge di iniziativa popolare appunto per un aumento delle pensioni. Quindi sono stati anni difficili, complicati, poi è intervenuta la finanza economica del 2008, poi ci sono state altre successive di

esatto. Non andate via, perché adesso nella nostra consueta rubrica di approfondimento parleremo della legge 104 del 1992. A tra pochissimo. Ben ritrovati nella rubrica all'approfondimento di Anglici Informa Magazine, il loro autocalco di informazioni sulla disabilità. Vi ricordo che potete seguire le notizie che vi stiamo dando durante questa trasmissione anche sul nostro sito anglici24.com, dove avrete la possibilità non solo di leggere, ma anche di vedere e di ascoltare. Quest'oggi che ovviamente stride con quella che è la nuova missione legata al mondo dell'inclusione e dell'accortezza del rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Infatti, da allora sono cambiate tantissime cose, anche nella società. Ma cerchiamo di capire bene cos'è la legge 104. La legge 104 del 1992 è in riferimento legislativo

sottoposte a visita di accertamento, che si chiama appunto verbale della legge 104 del 92. Oltre loro ci sono anche i familiari e i conviventi. Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia ad esempio. Ecco, vedete come ritorna quel termine handicappato, sul quale per evitare di fare polemica, ma diciamo che speriamo che nella nuova legge delega questi termini siano cancellati. L'iter di accertamento è identico a quello per il riconoscimento dell'invalidità civile, cioè certificato medico introduttivo spedito online da parte del medico e successivamente la domanda amministrativa che con l'inserimento del numero del certificato medico si collegherà entrambi, quindi domanda amministrativa e certificato medico, da quel momento la domanda sarà stata inviata correttamente. Un'altra domanda che ci sarà nostra attenzione giornalistica, basta visitare il sito www.24.com il format, e se per presentare la domanda per il riconoscimento della legge 104 deve essere effettuata successivamente al riconoscimento dell'invalidità civile. Ebbene, no, si può fare anche contestualmente, quindi un'unica domanda per la richiesta dei tre riconoscimenti, cioè l'invalidità civile, legge 104 e legge 61. Tornando a parlare del verbale della legge 104, ci sono alcune differenze

0: comma 1, e cioè la persona affetta con handicap, e l'articolo 3, comma 3, la persona con situazione di gravità. Sembrano simili perché l'articolo uguale cambia il comma, ma in realtà sono completamente diversi. Le agevolazioni e i benefici previsti dalla legge 104/92 sono diversi. Si parla dei permessi di congedo lavorativo per i disabili e i loro familiari, le persone che assistono, le agevolazioni fiscali per l'acquisto degli ausili per persone con disabilità, le detrazioni di spese sanitarie e di assistenza ed altre agevolazioni come ad esempio il bonus energia. Ma entriamo nello specifico e vediamo quali distinzioni bisogna tenere conto anche riguardo alla situazione di gravità.
1: Anmice 24.
0: Permessi e congedi lavorativi per le persone disabili e persone che li assistono. Prima di accedere ai benefici guardiamo insieme i requisiti. Innanzitutto è fondamentale il riconoscimento dell'articolo 3, comma 3, persone in situazione di gravità. Essere lavoratori anche se con rapporto di lavoro part-time e assicurare per le prestazioni economiche di maternità presso l'INPS. E poi la mancanza di ricovero, questi sono i requisiti fondamentali. Poi per quanto concerne i benefici, leggiamo insieme con l'ausilio della patrice. Al lavoratore disabile grave spettano in
2: attività
0: o il riposo orario di una o due ore a seconda dell'orario di lavoro e tre giorni di permesso mensile frazionabile di ore. Ai genitori di figli sapeva di mare, dai 2 ai 3 anni spettano in alternativa tre giorni di permesso
2: giocava la Madonna
0: con il prolungamento del congedo parentale e permessi orari retribuiti giornalieri. Genitori che hanno
2: e forse fu per gioco
0: dai 3 ai 12 anni. Gli spetta in alternativa 3 giorni di permesso mensile frazionato
2: che mi vuole chiamare
0: prolungamento del congedo
2: come nostro signore.
0: Ed infine ai genitori di figli disabili di età oltre i 12 anni al familiare
2: della sua persona
0: disabile adulta spettano 3 giorni di permesso mensile frazionato. Non c'è alcun
2: e tutto in questo
0: importante
2: che io mi porto da novità
0: e che possono finire di permessi per assistere una stessa persona con disabilità più
2: e ancora adesso mentre
0: però alternativamente tra loro, quindi i benefici non si duplicano ma è lo stesso beneficio
2: per i ladri le puttane
0: tra
2: sono Gesù
0: altri due passaggi molto importanti così ci troviamo di fronte un verbale.
2: E ancora adesso mentre
0: bestemmio,
2: e bevo vino,
0: e il fatto che si può richiedere la pensione anticipata
2: per i ladri
0: oppure il congedo straordinario di
2: sono Gesù.
0: Attenzione, nel caso si seguano due persone con disabilità, comunque il tempo massimo chi richiede il congedo straordinario è sempre e solo di 2 anni. Importante invece riguarda le persone che hanno ricevuto un verbale di invalidità articolo 3 comma 1. In questo caso sono esonerati dai un abbonamento complesso di ad una serie di agevolazioni ed è difficile ovviamente

rivolgersi direttamente a loro per conoscere quali sono i benefici. Li trovate anche sul nostro sito e quindi mi raccomando, affidatevi con fiducia a chi da anni, precisamente nel 1956, conduce le battaglie per il rispetto

0: sulla disabilità. Ascolta, Amici Informa Magazine, leggi
1: protocollo di informazioni sulla disabilità
0: a cura dell'ANCI,
1: ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANCI 24.

0: Alfa su
1: Annic 24.
2: Ogni giorno su Radio Annic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: partirà la sperimentazione. Ormai è stato deciso e dal 1 gennaio 2025 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) acquisirà quindi la funzione di ricercatore unico su tutto il territorio nazionale, partendo dalla sperimentazione che si svolgerà in 9 province. Di queste 9 province, 3 già sono, diciamo, in CIC, come si suol dire, e quindi è già l'INPS che svolge la funzione accertativa come unico accertatore, mentre per le altre 6 province, quindi escluso Catanzaro, escluso Frosinone ed escluso Salerno, che già sono in CIC, come vi dicevo, le altre 6 che sono per la precisione Forlì, Firenze, Trieste, Sassari, e Brescia e l'altra è la sesta, Perugia, naturalmente sarà per la prima volta l'accertatore. E quindi l'accentramento, e quindi si incomincerà a dare avvio a quella sperimentazione, in modo che legge delega 227 del 2021 e il decreto attuativo 62 del 2024 potranno incominciare a dare i propri, la propria, a mettere in campo la propria efficacia dei propri frutti. Ma purtroppo lo vedremo soprattutto nella seconda parte, quando andremo ad evidenziare quali sono, qual è la criticità principale e quello che la nostra associazione sta mettendo in campo per cercare di migliorare questa situazione. Ma lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Anmic informa, conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Come vi ho detto nell'annuncio e nella prima parte della nostra puntata di oggi, sta per partire la cosiddetta riforma sulla disabilità, riforma che modificherà sensibilmente la materia, introducendo oltre alla sperimentazione anche tutta un'altra sequela di novità importanti, partendo dall'accentramento in capo all'INPS, come vi ho detto, poi sì l'attivazione dell'altra grande novità, che del procedimento amministrativo per la valutazione di base avverrà direttamente con la trasmissione del certificato medico introduttivo redatto da un medico certificatore, quindi il cittadino non avrà più necessità di dover necessariamente anche fare la domanda amministrativa. In questo momento si presentava il certificato medico e dopo ci si recava presso un'associazione di categoria o presso un patronato, poi il cittadino lo poteva fare in modo autonomo attraverso i canali poteva inviare la domanda amministrativa. Quindi l'attivazione del procedimento amministrativo avverrà automaticamente con l'invio del certificato medico. Inoltre tutta la il certificato medico e il certificato ex verbale digitalmente firmati andranno ad essere acquisiti al fascicolo sanitario elettronico, quindi il cittadino non dovrà più assolutamente preoccuparsi di doverlo esibire, ma qualora necessariamente, qualora da lui andrà nel fascicolo sanitario elettronico, il cittadino troverà già questo, cioè sia il certificato medico introduttivo sia l'ex verbale. Quindi che cosa succede? Che attraverso la valutazione di base si andrà a sostituire l'accertamento sanitario effettuato dall'unità di valutazione di base, che quindi andrà a sostituire la vecchia modalità di accertamento. Quindi la valutazione di base che sarà effettuata dai medici dell'INPS, di cui uno specializzato in medicina legale e che riveste anche il ruolo di presidente, da un minimo di rappresentanza delle associazioni di categoria e da una figura professionale appartenente all'area psicologica e sociale. Naturalmente cambierà tutto, in effetti bisognerà coniugare la valutazione medico-legale con una valutazione biopsicosociale, quindi bisognerà mettere insieme questi due elementi. La valutazione rivesterà e naturalmente darà vita ad una valutazione che può essere estrinsecata in quattro livelli, un livello

Vede però, ed è qui la prima criticità, che ad oggi il decreto attuativo che il Ministero della Salute doveva emanare per individuare i criteri, soprattutto per la redazione dei certificati

pubblicità che l'associazione sta cercando di rendere il meno impattante possibile o meno complicato possibile per le persone e per i cittadini con disabilità riguarda appunto l'organizzazione delle visite stesse. È normale, è indubbio che il nostro territorio ha una connotazione particolarissima

strada né il capoluogo di provincia diventa particolarmente difficile. È importante invece ramificarlo sul territorio della provincia, altrimenti i cittadini con disabilità che ne faranno richiesta sono costretti a spostarsi su territori difficili, complicati e naturalmente viste anche le condizioni difficilmente possono farlo. Qual è la nostra richiesta? Perché vogliamo che questa sperimentazione, che non deve essere sottoposta a

0: anche cercare di garantire
1: Annemicce 24.
0: Attenzione che la sperimentazione, soprattutto come dicevo prima, nelle province non in CIC, là dove l'INPS non è accertatore unico,

Mm-hmm.

0: si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per l'imprenditoria.
1: Siamo qui un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo appunto così dire il racconto del Leone d'Oro, che vuol dire che è stato il primo internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro è solo un cinema, io essendo il presidente del Leone d'Oro abbiamo dedicato la Biennale che si occupa del cinema.

0: Thank you.
1: Nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale italiano, nella sua lunga

di pubblicità portatore e in accordo con le istituzioni governative che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Nel fondo di queste sue peculiarità, che Linz l'ha chiamata

0: considerazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è in mente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della CIGIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
1: Don't get far.